dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Fai sempre.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Radio Ascoli.
1: Grazie, invece questo lo regaliamo ai nostri amici del gruppo Fans Club di San Vito di Leguzzano. Loro ci sono sempre, questo straccio giallo che ormai sta cambiando colore, sta diventando un grigione scuro, c'è sempre, nel raggio di un bel po' di chilometri. È una bandiera ormai indispensabile. Allora, questa è Salvador.

morto da uomo, con un fucile in mano. Nelle caserme i generali brindavano alla vittoria con

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

letto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Alessandro Paiola. In regia, le forze americane hanno annunciato di aver completato gli attacchi di autodifesa contro diversi target iraniani andati avanti nella notte. Teheran a sua volta minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare Hormuz, ma Washington smentisce, assicura che le imbarcazioni commerciali stanno transitando nello stretto. Il presidente americano afferma che funzionari di Teheran gli hanno chiesto di fermare i bombardamenti. Intanto il Kuwait questa mattina il suo spazio aereo, mentre sul fronte libanese l'esercito israeliano ha diramato l'allarme alla popolazione per razzi dal Libano. Prosegue il viaggio del Papa in Spagna. Non si può credere in Gesù e fare la guerra. Così Leone, durante la messa celebrata alla Sagrada Famiglia, prima aveva incontrato i detenuti a Brianza e poi la visita all'abbazia di Montserrat. Paolo Fucili.
2: Al carcere di Brianza, tempo mezz'ora per ricevere il caloroso benvenuto dei carcerati, ascoltare le loro storie di caduta, sofferenza e rinascita e lasciare parole di speranza e incoraggiamento. Il passato non è una condanna sul futuro. Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Arrivo a Montserrat, quindi attorno a mezzogiorno, per recitare un rosario e poi un pranzo con i monaci. Vengo ad affidare a Maria, dice lui in tono solenne, il mio servizio petrino e la missione della Chiesa nel mondo, che grida chiedendo giustizia e pace.
1: Seconda notte di scontri a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne imputato a un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti hanno dato alle fiamme case e veicoli, lanciando un pogrom contro gli stranieri. In Russia, nuovo smacco per Putin. L'Ucraina annuncia di aver colpito un impianto militare del nemico a 1000 chilometri dal confine con il supermissile Flamingo. L'ambasciatore di Mosca a Roma invece torna ad attaccare l'Italia. Gli alti colli romani dicono ci accusano di tutto, ma sono falsità. Meloni promette all'Assemblea di Commercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Oggi la Premier e altri membri di governo vedranno Mattarella in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno e poi seguiranno le consuete comunicazioni in Parlamento. Intanto salta la riforma Schillaci dei medici di famiglia e il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Via libera ieri in CDM e decreti attuativi del regolamento europeo. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Parliamo del 35enne senegalese a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. Rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante dello stesso Da Silva. La procura ha già annunciato ricorso. Indagati nell'inchiesta sul ponte dello stretto avrebbero tentato di corrompere altri giudici, ne sono convinti i magistrati della procura di Milano. Stasera al VIE, mondiali più grandi di sempre, contrassegnati dalle polemiche, alle 21 ora italiana, allo Stadio Azteca, il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica. Questa era l'ultima notizia.
3: Questa è Radio Ascoli.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa. Ho una bottiglia aperta ma sto vino non di seta, e la tele sempre accesa.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Non è per niente divertente

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. In studio con voi Stefania Mistichelli per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, le sfide dell'ambiente, le discariche al collasso, Salvi con gli ampliamenti, Cingoli e KO, chiusura prevista a fine anno, Fermo va verso l'allargamento, anche nel pesarese via a nuove volumetrie, reggono Corinaldo ed Ascoli, la produzione di rifiuti si attesta sui 770.000 tonnellate all'anno. La difesa del territorio, stop a rischio di alluvioni, maxi piano da 140 milioni, 9 gli interventi principali. Il direttore del Dipartimento di Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, Stefano Stefoni, dice l'aeroporto ne ha già beneficiato. L'obiettivo è mettere in sicurezza tutti i 18.000 chilometri di rete idrica. Carcere, il garante lancia l'allarme, strutture vecchie e sovraffollate, in regione la situazione è pessima, SOS di Giulianelli che dice che a Montacuto 12 in cella dormivano per terra, suicidio sventato a Pesaro, tanti i progetti per i detenuti ma senza un ambiente adeguato l'opera di rieducazione è difficile. E andiamo alle pagine dedicate ad Ascoli, accordo Fioravanti Passeri, così lo stadio sarà più bello. Il sindaco dice con il presidente massima collaborazione vogliamo valorizzare insieme il Del Duca, confermato il restyling della curva nord, gradinata sud, si cerca di aprirla per l'inizio del torneo. Prosegue il restyling in centro, cantiere in piazza Arringo, cambia l'ingresso in comune e per questa fase dei lavori sarà consentito entrare esclusivamente attraverso il portone situato in via Tornasacco, che diventerà quindi il punto di accesso di riferimento. Shock in cantiere, volo di 8 metri nell'ascensore, grave a Torrette, il ferito è un 66enne, lavoratore autonomo. La manifestazione Offida per due giorni è la capitale della bellezza. Tra gli argomenti previsti enogastronomia, turismo e il Next Generation EU. Saranno presenti l'assessora alla cultura della città di Chicago e il sindaco di Roma. E andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, l'indagine sopralluogo nella vasca della spa dove è annegato il piccolo Matteo Brandimarti. Il tribunale ha incaricato la super perita Prola, dovrà fare gli accertamenti su piscina e bocchettone. Capo di gabinetto, Tassotti la spuntata, Bagalini non vuole accettare i contentini. Lotta tutta interna a Fratelli d'Italia, il giovane candidato rivendica il posto perché ha preso più voti. Parcheggi, riapre l'ex tirassegno, firmata la convenzione fino al 30 settembre, resta intanto solo un'idea, la struttura interrata a Marino di Sotto. Ricicleria, soldi per smaltire i rifiuti, il NOE mette i sigilli alla struttura. Grotta a Mare, dopo la segnalazione di un cittadino, i carabinieri hanno piazzato le telecamere nell'impianto. La pagina dedicata all'Abruzzo, l'emergenza a Sant'Egidio, la vibrata, i truffatori ci provano con 5 anziani, uno dei nonnini è finito sotto shock. Tutte le vittime di età compresa tra i 70 e 85 anni sono state contattate a casa al telefono fisso. E concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, parliamo di calcio, il futuro dell'Ascoli con Tomei, accordo fatto, blindato il tecnico della B. L'allenatore resta in panchina, rinnovo fino al 2029, confermato anche il DS Patti con un triennale. San Benedetto, vai Samb, fidati di questo Fagioli, l'ex mister dell'Ancona Colavitto garantisce sul nuovo attaccante rossoblù, con me è andato in doppia cifra, ragazzo per bene e pronto alla battaglia. Nella stagione 21-22 contribuì con 14 gol al piazzamento playoff dei dorici. Serie D, Atletico Ascoli, Vecchiarello in stand by, il mediano bianconero è uno dei pilastri tecnici da blindare a tutti i costi. E mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione sta.
2: In Blu 2000 News.
3: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Papa Leone XIV in volo da Barcellona alla Gran Canaria, terza tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Primo incontro in agenda, quello con la realtà di accoglienza dei migranti nel porto di Arginegin. Ieri sera il pontefice ha presieduto la messa nella Sagrada Famiglia, ha inaugurato la Torre di Cristo e ha reso omaggio ad Antonio Gaudì. Papa Leone ha sottolineato che chi crede non può uccidere innocenti né abbandonare chi soffre, chi piange e chi fugge dalla miseria. Nuova ondata di raid a USA in Iran. A Teheran risponde, colpite basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave si avventuri nello stretto di Hormuz. Almeno 50 missili americani Tomahawk sono stati lanciati sull'Iran. Il presidente Trump dice: ci fermiamo, ma ricominceremo la prossima notte se non accetteranno le nostre condizioni. Nuova notte di scontri a Belfast dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne imputato a un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti hanno dato alle fiamme case e veicoli lanciando un pogrom contro gli stranieri. Dura condanna del premier britannico Starmer. Questa mattina comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. La Premier e altri ministri del governo incontrano al Quirinale il Presidente Mattarella. Ieri la Presidente del Consiglio ha promesso all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Presentata ieri la settima edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia.
4: Instabilità economica, inflazione e disoccupazione stanno amplificando la vulnerabilità delle famiglie più fragili, con pesanti ricadute sulla salute mentale degli adulti e sulla sicurezza dei minorenni, sempre più esposti al rischio maltrattamento. È quanto emerge dalla settima edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, curato dalla Fondazione CESBI. Il focus di questa edizione, dal titolo Generazione Sola, è dedicato alla povertà relazionale e al suo legame con il maltrattamento infantile. Ne emerge un quadro netto: la povertà non è solo mancanza di risorse materiali, ma anche carenza di relazioni significative, spazi sicuri, adulti di riferimento e comunità capaci di proteggere. Beatrice Bossi, linea allo studio.
3: Stasera al via i mondiali più grandi di sempre, alle 21 allo stadio Azteca, il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro, sicuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. In studio con voi Stefania Mistichelli per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, le sfide dell'ambiente, le discariche al collasso, Salvi con gli ampliamenti, Cingoli e KO, chiusura prevista a fine anno, fermo va verso l'allargamento, anche nel pesarese via a nuove volumetrie, reggono Corinaldo ed Ascoli, la produzione di rifiuti si attesta sui 770.000 tonnellate all'anno. La difesa del territorio, stop a rischio di alluvioni, maxi piano da 140 milioni, 9 gli interventi principali. Il direttore del Dipartimento di Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, Stefano Stefoni, dice l'aeroporto ne ha già beneficiato. L'obiettivo è mettere in sicurezza tutti i 18.000 chilometri di rete idrica. Carcere, il garante lancia l'allarme, strutture vecchie e sovraffollate, in regione la situazione è pessima, SOS di Giulianelli che dice che a Montacuto 12 in cella dormivano per terra, suicidio sventato a Pesaro, tanti i progetti per i detenuti ma senza un ambiente adeguato, l'opera di rieducazione è difficile. E andiamo alle pagine dedicate ad Ascoli, accordo Fioravanti Passeri, così lo stadio sarà più bello. Il sindaco dice con il presidente massima collaborazione vogliamo valorizzare insieme il Del Duca, confermato il restyling della curva nord, gradinata sud, si cerca di aprirla per l'inizio del torneo. Prosegue il restyling in centro, cantiere in piazza Ringo, cambia l'ingresso in comune e per questa fase dei lavori sarà consentito entrare esclusivamente attraverso il portone situato in via Tornasacco, che diventerà quindi il punto di accesso di riferimento. Shock in cantiere, volo di 8 metri nell'ascensore, grave a Torrette, il ferito è un 66enne lavoratore autonomo. La manifestazione Offida per due giorni è la capitale della bellezza. Tra gli argomenti previsti enogastronomia, turismo e il Next Generation EU. Saranno presenti l'assessora alla cultura della città di Chicago e il sindaco di Roma. E andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, l'indagine sopralluogo nella vasca della spa dove è annegato il piccolo Matteo Brandimarti. Il tribunale ha incaricato la superferita Prola, dovrà fare gli accertamenti su piscina e bocchettone. Capo di gabinetto, Tassotti la spuntata, Bagalini non vuole accettare Contentini. Lotta tutta interna a Fratelli d'Italia, il giovane candidato rivendica il posto perché ha preso più voti. Parcheggi, riapre l'ex tirassegno, firmata la convenzione fino al 30 settembre, resta intanto solo un'idea, la struttura interrata a Marino di Sotto. Ricicleria, soldi per smaltire i rifiuti, il NOE mette i sigilli alla struttura. Grotta a Mare, dopo la segnalazione di un cittadino, i carabinieri hanno piazzato le telecamere nell'impianto. La pagina dedicata all'Abruzzo, l'emergenza a Sant'Egidio, la vibrata, i truffatori ci provano con 5 anziani, uno dei nonnini è finito sotto shock. Tutte le vittime di età compresa tra i 70 e 85 anni sono state contattate a casa al telefono fisso. E concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, parliamo di calcio, il futuro dell'Ascoli con Tomei, accordo fatto, blindato il tecnico della B. L'allenatore resta in panchina, rinnovo fino al 2029, confermato anche il DS Patti con un triennale. San Benedetto, vai Samb, fidati di questo Fagioli, l'ex mister dell'Ancona Colavitto garantisce sul nuovo attaccante rossoblù. Con me è andato in doppia cifra, ragazzo per bene e pronto alla battaglia. Nella stagione 21-22 contribuì con 14 gol al piazzamento playoff dei dorici. Serie D, Atletico Ascoli, Vecchiarello in stand-by, il mediano bianconero è uno dei pilastri tecnici da blindare a tutti i costi. E mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi in studio. Nuova ondata di raid Stati Uniti in Iran, Teheran risponde, colpite basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave si avventuri nello stretto di Hormuz. Almeno 50 missili Tomahawk americani sono stati lanciati sull'Iran. Anche l'esercito giordano afferma di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il presidente Trump dichiara: ci fermiamo, ma ricominceremo la prossima notte se non accetteranno le nostre condizioni. Sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale, per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in aula alla Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18 giugno. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa ed è in questa direzione che continuo a lavorare, ha aggiunto Giorgia Meloni. Papa Leone XIV in volo da Barcellona alle Gran Canaria, terza tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il suo primo incontro in agenda è quello con la realtà di accoglienza dei migranti nel porto di Arghineguín. Ieri sera il pontefice ha presieduto la messa nella Sagrada Famiglia, ha inaugurato la Torre di Cristo e ha reso omaggio ad Antonio Gaudì. Papa Leone ha sottolineato che chi crede non può uccidere innocenti né abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Approvato in Commissione Finanze un emendamento al decreto carburanti che estende la stretta sul telemarketing anche alle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni.
2: Scatta il divieto di telemarketing selvaggio non solo per l'energia e il gas, ma anche per il settore delle telecomunicazioni e quanto emendamento al decreto accise terra approvato in Commissione Finanze al Senato sul divieto di telefonate commerciali indesiderate. L'impianto mantiene la stretta già adottata nel mese di aprile che prevede che il professionista possa contattare il consumatore per telefono anche mediante l'invio di messaggi, ma solo se vi è stata la richiesta direttamente al professionista o nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia e gas che abbiano espresso un consenso specifico a ricevere proposte commerciali. Inoltre si ripropone l'indicazione che le chiamate debbano essere effettuate con un numero chiaro in grado di identificare in modo univoco la persona che effettua la telefonata, altrimenti i contratti sono da considerarsi nulli. In pratica questo robusto impianto applicato ad energia e gas viene esteso anche a tutti gli operatori dei servizi di telecomunicazione. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Era questo l'ultimo servizio, grazie per l'ascolto, buona giornata.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buonasera da Franco Rossi. L'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni volenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare dopo l'inaccettabile comportamento nei confronti di cittadini italiani. Approfitto per rispedire al mittente le dichiarazioni che lo stesso ministro ha fatto, inaccettabili per l'Italia e poco dignitose per Israele. Così la premier Giorgia Meloni in aula alla Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. A proposito dell'Ucraina, ha detto: sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia, però ha anche auspicato che si venga trovata una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri europei, per portare il punto di vista del vecchio continente. È in questa direzione che continua a lavorare, ha aggiunto la Premier Meloni. Nuova ondata di raid statunitensi in Iran. Teheran, dal canto suo, risponde: colpite basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania. Anzi, la Giordania ha affermato di aver intercettato 20 missili lanciati da Teheran. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave si avventuri nello stretto di Hormuz. Il presidente Trump ha detto: noi ci fermiamo, ma ricominceremo la prossima notte se non accetteranno le nostre condizioni. Con la messa celebrata ieri sera nella Basilica della Sagrada Famiglia, Papa Leone XIV ha concluso la seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, a Barcellona, e si prepara a raggiungere il grande arcipelago dell'Oceano Atlantico nelle Canarie. Il primo evento sarà l'incontro con la realtà di accoglienza dei migranti a Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. L'esercito israeliano ha rilevato lanci di razzi dal Libano e ha diramato un allarme invitando la comunità del nord del paese a cercare riparo. Seconda notte di scontri a Belfast dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne imputato a un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti hanno dato alle fiamme case e veicoli, lanciando un pogrom contro gli stranieri. Dura condanna del premier britannico Starmer. I populisti di Farage cavalcano le proteste, alimentate anche da appelli diffusi sui social. Ultima notizia, stasera al via i mondiali di calcio più grandi di sempre, alle 21 allo stadio Azteca, il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo, che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati da Stefania Mistichelli e da tutta la redazione per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo parlando del piano di prevenzione e mitigazione contro il dissesto idrogeologico che guarda al futuro con l'intenzione di mettere in sicurezza il territorio per i prossimi 200 anni. E gli interventi sono stati presentati ieri a Palazzo Leopardi, alcuni già realizzati, altri in corso, altri ancora in fase di progettazione per mettere in sicurezza i nodi più critici dei 18.000 km di reticoli idrici del territorio. Gli interventi sono 50 per un totale di 140 milioni di investimento affidati alla Regione Marche e al Consorzio di Bonifica Marche come soggetto attuatore. Si tratta di zone già colpite dalle alluvioni nella provincia di Ancona, Macerata e non solo, ma si tratta anche di guardare al futuro e andare a vedere quali saranno, potranno essere nei prossimi anni le zone più a rischio, come ci ha spiegato il direttore del Dipartimento di Protezione Civile e Sicurezza, Stefano Stefoni.
2: Ci abbiamo delle zone sul Tronto, delle zone dove ci sono delle zone industriali troppo vicine ai fiumi, quelle, le antropizzazioni più recenti sostanzialmente, perché una volta si metteva più in sicurezza, poi man mano lo sviluppo del territorio è andato sempre a costruire le zone più pratiche. Le zone più pratiche non sono sempre quelle vicine ai fiumi.
1: Cambiamo argomento e andiamo a Penabilli, in quell'hotel che fu teatro della tragedia che coinvolse la famiglia Brandi Marte, che era lì per trascorrere le vacanze pasquali. Qui si svolgerà oggi l'accertamento tecnico per stabilire le modalità di funzionamento dell'idromassaggio dove perse la vita il piccolo Matteo di 12 anni, morto dopo 4 giorni di agonia, dopo essere rimasto troppo a lungo sotto l'acqua con la gamba incastrata nel bocchettone dell'idromassaggio. Questa perlomeno fu la prima ricostruzione, adesso l'accertamento, tipo di accertamento definito ripetibile, che è finalizzato a misurare il flusso dell'acqua e capire la dinamica esatta degli incidenti e le eventuali responsabilità. Ieri un uomo di 66 anni, lavoratore autonomo, è precipitato nel vano ascensore di un cantiere in via Piceno Plutina ad Ascoli dove stava lavorando. Si è trattato di un volo impressionante di 8 metri, sono scattati immediatamente i soccorsi con i vigili del fuoco che hanno recuperato l'uomo e il personale sanitario che ha deciso per il trasferimento immediato al Torrette di Ancona in eliambulanza. Sul posto gli ispettori per accertare che siano state rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. L'uomo durante tutte le fasi di recupero è rimasto vigile. Concludiamo adesso con lo sport, con la notizia che l'Ascoli Calcio ha infine comunicato il rinnovo dei contratti del direttore sportivo Matteo Patti e dell'allenatore Francesco Tomei, che hanno sottoscritto appunto un nuovo accordo con il club fino al 30 giugno 2029. Una decisione molto attesa da tutti i supporter della squadra e che rappresenta per la società la naturale conseguenza del percorso compiuto nella stagione conclusa culminata appunto con la vittoria dei playoff e la conquista della promozione in Serie B. Come si legge nel comunicato diffuso dall'Ascoli Calcio, il rinnovo fino al 2029 testimonia la piena fiducia della società nell'operato del DS Patti e di Mister Tomei e la volontà di dare continuità a un progetto che guarda al futuro con determinazione e ambizione. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

vestito scontato, non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio, mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo, e poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Papa Leone XIV è in volo da Barcellona a Las Palmas di Gran Canaria, terza tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il suo primo incontro in agenda è quello con la realtà di accoglienza dei migranti nel porto di Arginegin. Ieri sera il pontefice ha presieduto la messa nella Sagrada Famiglia a Barcellona, ha inaugurato la Torre di Cristo e ha reso omaggio ad Antonio Gaudì. Papa Leone ha sottolineato che chi crede non può uccidere innocenti né abbandonare chi soffre, chi piange e chi fugge dalla miseria. Nuova ondata di raid americani in Iran. Teheran risponde, colpite basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Anzi, la Giordania afferma di aver intercettato ben 20 missili lanciati dall'Iran. Intanto Teheran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz. Almeno 50 missili Tomahawk sono stati lanciati sulla Repubblica Islamica e il presidente Trump dichiara: ci fermiamo, ma ricominceremo la prossima notte se non accetteranno le nostre condizioni. La guerra in Ucraina. Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per i colloqui dopo che i leader dei tre paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. Intanto sul terreno continuano i lanci reciproci di missili e droni. L'Unione Europea individua una figura autorevole a cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, dice la Premier Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18-19 giugno. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Per questo, dice, sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee. Quanto al rapporto con Israele, l'Italia sosterrà le misure contro i coloni violenti che fomentano l'odio e l'estremismo e le sanzioni contro il ministro Ben-Gvir dopo l'inaccettabile comportamento contro cittadini italiani. La Questura di Palermo e il Comando Provinciale dei Carabinieri hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo. Lo spiegano gli inquirenti in una nota. Tra i reati contestati alle persone fermate, la tentata estorsione, il tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. Infine, stasera al via i mondiali più grandi di sempre, mondiali di calcio, alle 21 allo stadio Azteca, il fischio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

Porterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per parlare di scuola e in particolare del premio Storie di Alternanza, che ha premiato anche scuole del nostro territorio, istituti come per esempio l'IS Fermi Sacconi Ceci, che ha conquistato non solo il primo ma anche il secondo posto tra appunto i tecnici, con due progetti davvero molto interessanti. Ma innanzitutto vorrei dare la parola al dirigente Ado Evangelisti per chiedergli un po' come affronta il suo istituto sia questo contest sia in generale proprio l'alternanza. Grazie innanzitutto per essere con noi oggi.
2: Grazie a voi, è un'occasione ovviamente per poter presentare l'istituto, parlare di alcune nostre attività. Allora, intanto l'istituto è un istituto che fa, quindi unisce la teoria alla pratica, realizziamo progetti davvero concreti e interessanti. Questo è un po' il leitmotiv del lavoro dell'istituto. Quindi affrontiamo normalmente i concorsi, i contest, proprio con questo spirito, quindi cercare di imparare facendo. Ecco, facendo i ragazzi si appassionano e normalmente vengono poi fuori cose interessanti, cose piacevoli, perché la motivazione è un po' alla base ovviamente dell'apprendimento, come si sa. E ecco perché poi questi nostri progetti spessissimo vengono premiati. Nel caso specifico di Storie di Alternanza, un importante progetto della Camera di Commercio, e la nostra scuola è sempre presente nei primissimi posti del contest, e quest'anno appunto abbiamo sia la prima che la seconda piazza, quindi sono particolarmente contento. Ma a parte questo, sono contento nel vedere ciò che viene realizzato, l'entusiasmo dei ragazzi, progetti che sono veramente completi e interessanti anche per gli adulti, insomma, ecco.
1: Eh sì, due riconoscimenti per due progetti rispettivamente degli indirizzi chimica e meccanica, e dunque darei la parola innanzitutto alla docente di chimica Luana Milani per spiegarci proprio il laboratorio itinerante Lab Mobile realizzato attraverso la progettazione di un van scientifico. Professoressa, di cosa si tratta?
3: Allora, buongiorno, sono la referente di questo progetto che però, preciso subito, coinvolge veramente tantissimi docenti e tutte le specializzazioni di questo istituto. Il professor Danilo Ciarrocchi di chimica, ma lo stesso Castagna, che è qui e che ha vinto il secondo premio, ha partecipato insieme a noi alla realizzazione, alla progettazione di questo van mobile, così come l'articolazione di informatica come quella di elettronica. L'idea nasce dallo sviluppo di attività divulgative che facciamo qui in istituto già da oltre 4 anni attorno ad un alveare, e le abbiamo pensate e realizzate più a scuola, rivolte ai più piccoli della scuola primaria e anche ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Abbiamo pensato, ma perché non li portiamo in giro, perché non realizziamo qualcosa tutti insieme? E quindi ci è voluto, no, insomma, non bastano solo i chimici, abbiamo dovuto coordinarci con tutte le altre specializzazioni, con le competenze dei docenti e dei ragazzi di tutto il nostro istituto, per fare proprio un'analisi di fattibilità, uno studio di mercato, un'analisi delle risorse, e abbiamo iniziato a progettare questo laboratorio mobile. Abbiamo incontrato degli esperti di settore, in particolare Marco Croci, che è un giovanissimo imprenditore ascolano che ha un'azienda che si chiama MAC e si occupa di ha un vero e proprio laboratorio mobile con cui fa indagini ambientali e risanamento di opere d'arte. Quindi è venuto a scuola, ha incontrato i ragazzi, ha tenuto un corso di formazione, ci ha spiegato come ha realizzato il suo laboratorio, quali fondi, quanto tempo ha impiegato per realizzare il suo sogno. Quindi ecco, i ragazzi hanno avuto a che fare con questo e poi hanno progettato il loro laboratorio.
1: Molto interessante. Allora vorrei chiedere alla studentessa Valentina, in rappresentanza di tutto il gruppo che ha lavorato, cosa ha significato far parte di questo progetto e poi anche ottenere questo importante riconoscimento.
4: E allora, la partecipazione a questo progetto, sia io ma anche i miei compagni di classe l'abbiamo vissuta come un'esperienza comunque formativa, sia dal punto di vista personale ma anche a livello scolastico. Quindi pensiamo che sia un progetto che possa portare beneficio sia a noi che ai futuri ragazzi che poi prenderanno la nostra strada, e ma soprattutto che riesca a portare a divulgare ciò che noi studiamo e ciò che noi, a cui noi stiamo lavorando qui a scuola, anche a ragazzi di altre scuole, ad esempio a scuole primarie o secondarie. Noi siamo molto contenti di questo riconoscimento che ci è stato dato, perché comunque è stata un'esperienza molto bella, ci siamo anche divertiti comunque nel realizzare il video e nell'ideare questo progetto.
1: Bravissimi, complimenti ancora. Adesso vorrei parlare con il professore di meccanica Giuseppe Carfagna, chiedendogli di illustrarci il progetto SNEID. Di cosa si tratta?
5: Sì, buongiorno, io sono Giuseppe Carfagna, docente di scienze e tecnologie meccaniche in questo istituto. E questo progetto rientra in un filone di ricerca molto più ampio, che è partito sostanzialmente nel 2023 con un incontro per caso con la Protezione Civile di Ascoli Piceno in una giornata della sicurezza di ottobre 2022. Ci hanno invitato a presentare il progetto e a, diciamo, ad esporlo alla comunità, quindi ai cittadini a Piazza del Popolo, e da lì poi è nata la collaborazione. Chiaramente il nostro laboratorio, il Mind Lab, fondato proprio in quegli anni, si è messo a disposizione della Protezione Civile per cominciare una collaborazione che poi si è materializzata in una serie di progetti successivi, di cui appunto SNEID è il secondo, perché siamo già stati vincitori in primo classificato il progetto EID, quindi senza la S diciamo davanti, che è il modulo, un modulo elitrasportato utilizzato dalla Protezione Civile per portare i primi soccorsi ai malcapitati in scenari di emergenza.

0: dimensionale con software innovativi, una serie di stampanti 3D in grado di realizzare prototipi anche con materiali innovativi come per esempio materiali tecnici, cosiddetti tecnopolimeri, e utilizzando questi materiali siamo stati in grado di raggiungere un livello di, diciamo, di maturità del progetto elevato, a tal punto da indurre la Protezione Civile, in particolare il nucleo di Protezione Civile Bersagliere di Ascoli Piceno e Fermo e il gruppo di lavoro Sisma, sempre di del nucleo Bersaglieri, a collaborare attivamente per rendere questi prototipi funzionali nel corso dei prossimi anni.
1: Molto bello, deve essere stato molto formativo anche per gli studenti, se ce n'è uno che ci vuole raccontare come ha vissuto questa esperienza.
2: Buongiorno, mi chiamo Francesco e questa è stata un'esperienza di formazione, possiamo dire a 360 gradi, sia per tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo concorso, sia per i professori, e sia dal punto di vista tecnico-pratico che per una, diciamo, per una crescita personale, ma anche per un futuro, diciamo, nel mondo del lavoro, perché abbiamo avuto l'occasione, la fortuna di collaborare con delle aziende del territorio per sviluppare i nostri prototipi, appunto dei progetti che abbiamo realizzato. E siamo molto felici di aver partecipato e speriamo che in futuro la nostra scuola partecipi ancora e che, diciamo, portino a casa risultati come i nostri e anche migliori.
1: Benissimo, complimenti ancora davvero a tutti i partecipanti, all'istituto, grazie.
2: Grazie mille.
1: Grazie a tutti voi che avete partecipato al nostro Realtà Locali, ringrazio anche chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
3: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone XIV a Las Palmas di Gran Canaria, terza tappa della sua visita in Spagna, incontra al porto di Arguineguín le realtà che accolgono i migranti che percorrono la rotta atlantica. Notte di attacchi Stati Uniti-Iran, 50 missili Tomahawk sulla Repubblica Islamica. Teheran lancia missili su Kuwait, Bahrain e Giordania e blocca lo stretto di Hormuz. Una figura autorevole la chiede la Premier Meloni per i negoziati tra Ucraina e Russia. Misure contro i coloni violenti e il ministro Ben-Gvir dopo gli insulti agli italiani. Buongiorno da Franco Rossi Studio e Gabriele Mileti in regia. Terza tappa, come avete sentito, della visita in Spagna di Papa Leone XIV e a Las Palmas di Gran Canaria. Per noi in diretta Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a tutti da Arguineguín, un porto nell'isola di Gran Canaria dove Papa Leone ha atterrato attorno alle 10.45 ora locale, ha fatto un po' di strada per arrivare a questo porto. Siamo qui adesso all'incontro con la realtà di accoglienza dei migranti, che si occupano di servizi di accoglienza, di soccorso a loro. Ascolteremo testimonianze, il discorso del Papa che poi renderà un omaggio floreale alle vittime, ai migranti morti lungo questa pericolosissima rotta migratoria dall'Africa a questo arcipelago, poi benedirà una croce realizzata con i rottami delle barche dei migranti. Ieri sera a Barcellona, benedizione della

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati da Stefania Mistichelli e da tutta la redazione per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo parlando del piano di prevenzione e mitigazione contro il dissesto

0: idrogeologico che guarda al futuro con l'intenzione di mettere in sicurezza il territorio per i prossimi 200 anni. E gli interventi sono stati presentati ieri a Palazzo Leopardi, alcuni già realizzati, altri in corso, altri ancora in fase di progettazione per mettere in sicurezza i nodi più critici dei 18.000 chilometri di reticoli idrici del territorio. Gli interventi sono 50 per un totale di 140 milioni di investimento affidati alla Regione Marche e al Consorzio di Bonifica Marche come soggetto attuatore. Si tratta di zone già colpite dalle alluvioni nella provincia di Ancona, Macerata e non solo, ma si tratta anche di guardare al futuro e andare a vedere quali saranno, potranno essere nei prossimi anni le zone più a rischio, come ci ha spiegato il direttore del Dipartimento di Protezione Civile e Sicurezza, Stefano Stefoni.
1: Ci abbiamo delle zone sul Tronto, delle zone dove ci sono delle zone industriali troppo vicine ai fiumi, quelle, le antropizzazioni più recenti sostanzialmente, perché una volta si metteva più in sicurezza, poi man mano lo sviluppo del territorio è andato sempre a costruire nelle zone più pratiche. Le zone più pratiche non sono sempre quelle vicine ai fiumi.
0: Cambiamo argomento e andiamo a Pennabilli, in quell'hotel che fu teatro della tragedia che coinvolse la famiglia Brandi Marte, che era lì per trascorrere le vacanze pasquali. Qui si svolgerà oggi l'accertamento tecnico per stabilire le modalità di funzionamento dell'idromassaggio dove perse la vita il piccolo Matteo di 12 anni, morto dopo 4 giorni di agonia dopo essere rimasto troppo a lungo sotto l'acqua con la gamba incastrata nel bocchettone dell'idromassaggio. Questa perlomeno fu la prima ricostruzione. Adesso l'accertamento, tipo di accertamento definito ripetibile, che è finalizzato a misurare il flusso dell'acqua e capire la dinamica esatta degli incidenti e le eventuali responsabilità. Ieri un uomo di 66 anni, lavoratore autonomo, è precipitato nel vano ascensore di un cantiere in via Piceno Plutina ad Ascoli, dove stava lavorando. Si è trattato di un volo impressionante di 8 metri, sono scattati immediatamente i soccorsi con i vigili del fuoco che hanno recuperato l'uomo e il personale sanitario che ha deciso per il trasferimento immediato al Torrette di Ancona in eliambulanza. Sul posto gli ispettori per accertare che siano state rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. L'uomo durante tutte le fasi di recupero è rimasto vigile. Un laboratorio itinerante realizzato attraverso la progettazione di un van scientifico e un serpente robot pensato per ricercare i dispersi in scenari di emergenza e calamità naturale. I racconti di questi progetti di alternanza scuola-lavoro realizzati dagli studenti dell'IIS Fermi Sacconi Ceci hanno meritato il primo e il secondo premio tra i tecnici della provincia del concorso Storie di Alternanza, organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche. Ne parliamo nel nostro realtà locale di oggi con il dirigente Ado Evangelisti, i docenti Luana Milani e Giuseppe Carfagna e gli studenti Valentina e Francesco. Realtà locali è in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Concludiamo adesso con lo sport, con la notizia che l'Ascoli Calcio ha infine comunicato il rinnovo dei contratti del direttore sportivo Matteo Patti e dell'allenatore Francesco Tomei, che hanno sottoscritto appunto un nuovo accordo con il club fino al 30 giugno 2029. Una decisione molto attesa da tutti i supporter della squadra e che rappresenta per la società la naturale conseguenza del percorso compiuto nella stagione conclusa culminando appunto con la vittoria dei playoff e la conquista della promozione in Serie B. Come si legge nel comunicato diffuso dall'Ascoli Calcio, il rinnovo fino al 2029 testimonia la piena fiducia della società nell'operato del DS Patti e di Mister Tomei e la volontà di dare continuità a un progetto che guarda al futuro con determinazione e ambizione. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio.

0: amicizia nuova.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfini. La dignità umana non ha passaporto né prevede valore quando attraversa una frontiera. Così Papa Leone al porto di Arghineguín alle Canarie, incontrando le realtà di accoglienza dei migranti. Terza tappa della visita in Spagna del Pontefice, che ha detto con forza la Chiesa non può ignorare queste acque. Il nostro inviato Paolo Fucili.
3: Buongiorno a tutti da Arghineguín, un porto nell'isola di Gran Canaria, dove Papa Leone ha atterrato attorno alle 10:45 ora locale. Ha fatto un po' di strada per arrivare a questo porto. Siamo qui adesso all'incontro con la realtà di accoglienza dei migranti, persone che si occupano di servizi di accoglienza, di soccorso a loro. Il Papa poi renderà un omaggio floreale alle vittime, ai migranti morti lungo questa pericolosissima rotta migratoria dall'Africa a questo arcipelago, poi benedirà una croce realizzata con i rottami delle barche dei migranti. Ieri sera a Barcellona la benedizione della Torre di Gesù Cristo, la più alta del complesso della Sagrada Famiglia, con il spettacolo di fuochi d'artificio e luci, ma anche un monito di Leone: non possiamo credere in Gesù se vuoi fare la guerra, uccide gli innocenti. Da Arghineguín è tutto per adesso.
2: Alla Camera le comunicazioni in vista del Consiglio europeo della Premier Meloni, che chiede una figura europea autorevole che tratti con Mosca.
4: Sostenere Kiev e mantenere alta la pressione su Mosca, ma non formati che rischiano di spaccare l'unità. Si parte dall'Ucraina con critiche tutt'altro che velate a Francia, Germania e Gran Bretagna sul voler fare da soli e senza l'Italia esclusa.
5: Non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa.
4: Quindi l'Iran, senza citare Trump, nel suo intervento in Parlamento in vista del vertice europeo la prossima settimana, Meloni punta l'indice contro il regime in Libano su Hezbollah. Inaccettabili gli attacchi al contingente UNIFIL. Nello stesso tempo critica le azioni israeliane sul Libano e le parole di Ben Gvir contro l'Italia, il paese delle ciabatte rispedite al mittente. All'attacco invece le opposizioni, che denunciano le carenze del governo in politica estera, l'appiattamento all'amministrazione Trump e l'incapacità di denunciare i crimini commessi da Israele in Medio Oriente. Da Montecitorio Augusto Cantelmi.
2: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,47% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni per omicidio Cinzia D'Alpino, la 65enne che l'8 settembre del 24 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, il 52enne marocchino Mezghi, travolgendolo con l'auto. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. È rimasto praticamente illeso Pier Silvio Berlusconi, coinvolto ieri sera in un violento incidente stradale mentre tornava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Solo ferite lievi per il presidente Mediaset, che non ha modificato la sua agenda di impegni per oggi, compresa la celebrazione del terzo anniversario della scomparsa del padre Silvio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per parlare di scuola e in particolare del premio Storie di Alternanza, che ha premiato anche scuole del nostro territorio, istituti come per esempio l'IS Fermi Sacconi Ceci, che ha conquistato non solo il primo ma anche il secondo posto tra appunto i tecnici, con due progetti davvero molto interessanti. Ma innanzitutto vorrei dare la parola al dirigente Ado Evangelisti per chiedergli un po' come affronta il suo istituto sia questo contest sia in generale proprio l'alternanza. Grazie innanzitutto per essere con noi oggi.
2: Grazie a voi, è un'occasione ovviamente per poter presentare l'istituto, parlare di alcune nostre attività. Allora, intanto l'istituto è un istituto che fa, quindi unisce la teoria alla pratica, realizziamo progetti davvero concreti e interessanti. Questo è un po' il leitmotiv del lavoro dell'istituto. Quindi affrontiamo normalmente i concorsi, i contest, proprio con questo spirito, quindi cercare di imparare facendo. Ecco, facendo i ragazzi si appassionano e normalmente vengono poi fuori cose interessanti, cose piacevoli, perché la motivazione è un po' alla base ovviamente dell'apprendimento, come si sa. E ecco perché poi questi nostri progetti spessissimo vengono premiati. Nel caso specifico di Storie di Alternanza, un importante progetto della Camera di Commercio, e la nostra scuola è sempre presente nei primissimi posti del contest, e quest'anno appunto abbiamo sia la prima che la seconda piazza, quindi sono particolarmente contento. Ma a parte questo, sono contento nel vedere ciò che viene realizzato, l'entusiasmo dei ragazzi, progetti che sono veramente completi e interessanti anche per gli adulti, insomma.
1: Eh sì, due riconoscimenti per due progetti rispettivamente degli indirizzi chimica e meccanica, e dunque darei la parola innanzitutto alla docente di chimica Luana Milani per spiegarci proprio il laboratorio itinerante lab mobile realizzato attraverso la progettazione di un van scientifico. Professoressa, di cosa si tratta?
3: Allora, buongiorno, sono la referente di questo progetto che però, preciso subito, coinvolge veramente tantissimi docenti e tutte le specializzazioni di questo istituto. Il professor Danilo Ciarrocchi di chimica, ma lo stesso Carfagna che è qui e che ha vinto il secondo premio, ha partecipato insieme a noi alla realizzazione, alla progettazione di questo van mobile, così come l'articolazione di informatica, come quella di elettronica. L'idea nasce dallo sviluppo di attività divulgative che facciamo qui in istituto già da oltre 4 anni attorno ad un alveare, e le abbiamo pensate e realizzate più a scuola, rivolte ai più piccoli della scuola primaria e anche ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Abbiamo pensato, ma perché non li portiamo in giro? Perché non realizziamo qualcosa tutti insieme? E quindi ci è voluto, no, insomma, non bastano solo i chimici, abbiamo dovuto coordinarci con tutte le altre specializzazioni, con le competenze dei docenti e dei ragazzi di tutto il nostro istituto, per fare proprio un'analisi di fattibilità, uno studio di mercato, un'analisi delle risorse, e abbiamo iniziato a progettare questo laboratorio mobile. Abbiamo incontrato degli esperti di settore, in particolare Marco Croci, che è un giovanissimo imprenditore ascolano che ha un'azienda che si chiama MAC e si occupa di ha un vero e proprio laboratorio mobile con cui fa indagini ambientali e risanamento di opere d'arte. È venuto a scuola, ha incontrato i ragazzi, ha tenuto un corso di formazione, ci ha spiegato come ha realizzato il suo laboratorio, quali fondi, quanto tempo ha impiegato per realizzare il suo sogno. Quindi ecco, i ragazzi hanno avuto a che fare con questo e poi hanno progettato il loro laboratorio.
1: Molto interessante. Allora vorrei chiedere alla studentessa Valentina, in rappresentanza di tutto il gruppo che ha lavorato, cosa ha significato far parte di questo progetto e poi anche ottenere questo importante riconoscimento.
4: E allora, la partecipazione a questo progetto, sia io ma anche i miei compagni di classe l'abbiamo vissuta come un'esperienza comunque formativa, sia dal punto di vista personale ma anche a livello scolastico. Quindi pensiamo che sia un progetto che possa portare beneficio sia a noi che ai futuri ragazzi che poi prenderanno la nostra strada, ma soprattutto che riesca a portare, a divulgare ciò che noi studiamo e ciò che noi, a cui noi stiamo lavorando qui a scuola, anche a ragazzi di altre scuole, ad esempio a scuole primarie o secondarie. Noi siamo molto contenti di questo riconoscimento che ci è stato dato, perché comunque è stata un'esperienza molto bella, ci siamo anche divertiti comunque nel realizzare il video e nell'ideare questo progetto.
1: Bravissimi, complimenti ancora. Adesso vorrei parlare con il professore di meccanica Giuseppe Carfagna, chiedendogli di illustrarci il progetto SNEID. Di cosa si tratta?
5: Sì, buongiorno, io sono Giuseppe Carfagna, docente di scienze e tecnologie meccaniche in questo istituto. E questo progetto rientra in un filone di ricerca molto più ampio, che è partito sostanzialmente nel 2023 con un incontro per caso con la Protezione Civile di Ascoli Piceno in una giornata della sicurezza di ottobre 2022. Ci hanno invitato a presentare il progetto e a, diciamo, ad esporlo alla comunità, quindi ai cittadini, a Piazza del Popolo, e da lì poi è nata la collaborazione. Chiaramente il nostro laboratorio, il Mind Lab, fondato proprio in quegli anni, si è messo a disposizione della Protezione Civile per cominciare una collaborazione che

0: distanza, quindi è un dispositivo elettromeccanico dotato di ruote motrici, snodato chiaramente proprio a simulare il movimento di un serpente grazie all'approccio biomimetico che abbiamo utilizzato. Abbiamo messo a sistema chiaramente tutte le potenzialità del laboratorio MindLab, cioè la modellazione CAD parametrica tridimensionale con software innovativi, una serie di stampanti 3D in grado di realizzare prototipi anche con materiali innovativi come per esempio materiali tecnici, cosiddetti tecnopolimeri, e utilizzando questi materiali siamo stati in grado di raggiungere un livello di, diciamo, di maturità del progetto elevato, a tal punto da indurre la protezione civile, in particolare il nucleo di protezione civile bersagliere di Ascoli Piceno e Fermo e il gruppo di lavoro Sisma, sempre di del nucleo bersaglieri, a collaborare attivamente per rendere questi prototipi funzionali nel corso dei prossimi anni.
1: Molto bello, deve essere stato molto formativo anche per gli studenti, se ce n'è uno che ci vuole raccontare come ha vissuto questa esperienza.
2: Buongiorno, io sono Francesco e questa è stata un'esperienza di formazione, possiamo dire a 360 gradi, sia per tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo concorso, sia per i professori, e sia dal punto di vista tecnico-pratico che per una, diciamo, per una crescita personale, ma anche per un futuro, diciamo, nel mondo del lavoro, perché abbiamo avuto l'occasione, la fortuna di collaborare con delle aziende del territorio per sviluppare i nostri prototipi, appunto dei progetti che abbiamo realizzato. E siamo molto felici di aver partecipato e speriamo che in futuro la nostra scuola partecipi ancora e che, diciamo, portino a casa risultati come i nostri e anche migliori.
1: Benissimo, complimenti ancora davvero a tutti i partecipanti, all'istituto, grazie.
2: Grazie mille.
1: Grazie a tutti voi che avete partecipato al nostro Realtà Locali, ringrazio anche chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
3: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.

0: sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ciao Elisa.
1: Allora, tutto.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La dignità umana non ha passaporto né perde valore. Quando attraverso una frontiera così Papa Leone al porto di Arghineghin alle Canarie, incontrando le realtà di accoglienza dei migranti, terza tappa della visita in Spagna del Pontefice, che ha ribadito con forza la Chiesa non può ignorare queste acque. Torna a salire la tensione in Medio Oriente nella notte, attacchi statunitensi sull'Iran che risponde con missili su Kuwait, Bahrain e Giordania. Intanto allerta anche nel nord di Israele per razzi dal Libano. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Sì, buongiorno. La versione israeliana questa notte non ha partecipato ai bombardamenti americani sull'Iran, ma ieri il ministro della difesa Katz ha detto che la guerra di Israele contro l'Iran non è certo conclusa. E poi il governo Netanyahu rifiuta di vincolare un eventuale accordo tra Iran e Stati Uniti con la questione Libano, un fronte che rimane sempre molto caldo. Anche questa mattina ci sono stati dei raid israeliani nella parte sud, ma è stata ieri la giornata più pesante anche per il bilancio delle vittime, che sono saliti a 30, ci sono decine di feriti, ma soprattutto cresce anche l'emergenza degli sfollati. E Hezbollah da parte sua continua a rifiutare ogni negoziato diretto tra Israele e Libano e continua anche a lanciare droni e missili contro le comunità di confine israeliane. E l'ultima allarme questa mattina, anche se il missile a corto raggio è stato intercettato prima di entrare in territorio israeliano. A Gerusalemme, vieni a voi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,88%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si contano i danni del maltempo che nel pomeriggio di ieri si è abbattuto sul nord Italia, in particolare su Lombardia, Friuli, Venezia Giulia.
3: Bisogna fare lo slalom tra gli alberi crollati sulla strada provinciale che attraversa il Varesotto. La Lombardia si è svegliata per fare la conta dei danni. Il maltempo ieri non ha dato scampo neanche al cemento a Bussolengo. In pochi minuti una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di una palazzina.
4: Abito qui a Bussolengo, 30 anni che siamo qua, non ho mai visto niente del genere.
5: Abbiamo visto tutto nero che arrivava veloce, veloce, veloce, tipo una tromba d'aria praticamente, e poi è cominciato a volare via tutto.
3: Anche la provincia di Milano è stata attraversata da piogge e temporali. A Novate la caduta di un albero sulla carreggiata ha travolto due motociclisti, fortunatamente rimasti illesi. A Legnano invece i campi si sono imbiancati di grandine. La neve è caduta davvero oltre i 2300 metri in Trentino Alto Adige. Anche il Friuli Venezia Giulia ha fatto i conti con il maltempo. In appena 30 minuti ieri i vigili del fuoco di Udine hanno risposto ad oltre 100 chiamate. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati da Stefania Mistichelli e da tutta la redazione per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo parlando del piano di prevenzione e mitigazione contro il dissesto idrogeologico che guarda al futuro con l'intenzione di mettere in sicurezza il territorio per i prossimi 200 anni. E gli interventi sono stati presentati ieri a Palazzo Leopardi, alcuni già realizzati, altri in corso, altri ancora in fase di progettazione per mettere in sicurezza i nodi più

0: critici dei 18.000 chilometri di reticoli idrici del territorio. Gli interventi sono 50 per un totale di 140 milioni di investimento affidati alla Regione Marche e al Consorzio di Bonifica Marche come soggetto attuatore. Si tratta di zone già colpite dalle alluvioni nella provincia di Ancona, Macerata e non solo, ma si tratta anche di guardare al futuro e andare a vedere quali potranno essere nei prossimi anni le zone più a rischio, come ci ha spiegato il direttore del Dipartimento di Protezione Civile e Sicurezza, Stefano Stefoni.
1: Abbiamo delle zone sul Tronto, delle zone dove ci sono delle zone industriali troppo vicine ai fiumi, quelle, le antropizzazioni più recenti sostanzialmente, perché una volta si metteva più in sicurezza, poi man mano lo sviluppo del territorio è andato sempre a costruire le zone più pratiche. Le zone più pratiche non sono sempre quelle vicine ai fiumi.
0: Cambiamo argomento e andiamo a Penabilli, in quell'hotel che fu teatro della tragedia che coinvolse la famiglia Brandi Marte, che era lì per trascorrere le vacanze pasquali. Qui si svolgerà oggi l'accertamento tecnico per stabilire le modalità di funzionamento dell'idromassaggio, dove perse la vita il piccolo Matteo di 12 anni, morto dopo 4 giorni di agonia, dopo essere rimasto troppo a lungo sotto l'acqua con la gamba incastrata nel bocchettone dell'idromassaggio. Questa perlomeno fu la prima ricostruzione. Adesso l'accertamento, tipo di accertamento definito ripetibile, che è finalizzato a misurare il flusso dell'acqua e capire la dinamica esatta degli incidenti e le eventuali responsabilità. Ieri un uomo di 66 anni, lavoratore autonomo, è precipitato nel vano ascensore di un cantiere in via Piceno Frutina ad Ascoli, dove stava lavorando. Si è trattato di un volo impressionante di 8 metri, sono scattati immediatamente i soccorsi con i vigili del fuoco che hanno recuperato l'uomo e il personale sanitario che ha deciso per il trasferimento immediato al Torrette di Ancona in eleambulanza. Sul posto gli ispettori, per accertare che siano state rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge, l'uomo durante tutte le fasi di recupero è rimasto vigile. Un laboratorio itinerante realizzato attraverso la progettazione di un van scientifico e un serpente robot pensato per ricercare i dispersi in scenari di emergenza e calamità naturale. I racconti di questi progetti di alternanza scuola-lavoro realizzati dagli studenti dell'IIS Fermi Sacconi Ceci hanno meritato il primo e il secondo premio tra i tecnici della provincia del concorso Storie di Alternanza, organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche. Ne parliamo nel nostro realtà locale di oggi con il dirigente Ado Evangelisti, i docenti Luana Milani e Giuseppe Carfagna e gli studenti Valentina e Francesco. Realtà locali è in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Concludiamo adesso con lo sport, con la notizia che l'Ascoli Calcio ha infine comunicato il rinnovo dei contratti del direttore sportivo Matteo Patti e dell'allenatore Francesco Tomei, che hanno sottoscritto appunto un nuovo accordo con il club fino al 30 giugno 2029. Una decisione molto attesa da tutti i supporter della squadra e che rappresenta per la società la naturale conseguenza del percorso compiuto nella stagione conclusa, culminata appunto con la vittoria dei playoff e la conquista della promozione in Serie B. Come si legge nel comunicato diffuso dall'Ascoli Calcio, il rinnovo fino al 2029 testimonia la piena fiducia della società nell'operato del DS Patti e di Mister Tomei e la volontà di dare continuità a un progetto che guarda al futuro con determinazione e ambizione. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire.

fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di niente.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La dignità umana non ha passaporto, ne perde valore quando attraversa una frontiera così. Papaleone al porto di Arghineghina, alle Canarie, incontrando le realtà di accoglienza dei migranti. Terza tappa della visita in Spagna del Pontefice, che ha detto con forza la Chiesa non può ignorare queste acque. Mi inchino dinanzi a voi le altre parole che il Papa ha rivolto ai migranti che hanno portato la loro testimonianza ad Arghineghina. L'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri, il monito del Pontefice.
2: Il molo della vergogna, come fu ribattezzato dopo la crisi del 2020, quando in piena pandemia 3.000 migranti arrivati nel giro di una settimana fu impedito di entrare nel porto. Il tema delle migrazioni è al centro degli ultimi due giorni del Papa in Spagna, oggetto di una prova di forza tra sinistra e destra del paese, ma soprattutto emergenza che impegna la comunità ecclesiale da sempre in prima linea nel difendere i diritti e la dignità di chi fugge con il sogno di una vita migliore. La Chiesa spagnola ha appoggiato l'ultimo provvedimento governativo per la regolarizzazione di 500.000 migranti ispirato da un'iniziativa legislativa popolare, ma soprattutto insiste su una narrazione diversa che elimini paure e pregiudizi e tenga conto di una realtà che ha bisogno, soprattutto dal punto di vista economico, della forza lavoro rappresentata dai migranti. Il flusso migratorio alle Canarie è in calo, 3.180 i migranti registrati nel 2026, nulla in confronto alle cifre degli anni passati, ma il problema rimane come la chiamata in causa dell'Europa alle sue responsabilità. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono a Mosca per colloqui dopo il faccia a faccia di domenica a Londra con il presidente ucraino Zelensky. Intanto continuano i combattimenti.
3: Attacchi di droni nel sud della Russia, missili e velivoli senza pilota su 8 località ucraine. Lo stallo militare lungo la linea del fronte non ferma dal cielo il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Nella notte droni ucraini hanno colpito una raffineria a Krasnodar, provocando un vasto incendio che è stato spento. Le autorità locali parlano di 3 persone rimaste ferite dai detriti caduti su alcuni edifici residenziali. Dal Cremlino la risposta non si è fatta attendere. 2 missili balistici e 221 droni sono stati lanciati la notte scorsa su diverse zone dell'Ucraina, la maggior parte dei quali neutralizzati, hanno rivendicato le autorità di Kiev, annunciando di aver colpito ieri un impianto militare russo a 1000 chilometri dal confine con il supermissile Flamingo. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha fatto sapere che c'è stato un blackout alla centrale nucleare di Zaporizhia, rimasta senza alimentazione durante la notte a causa di un attacco a una sottostazione elettrica di riserva. Intanto, mentre gli ambasciatori di Francia, Germania e Regno Unito sono stati ricevuti questa mattina al Ministero degli Esteri a Mosca, il segretario generale dell'ONU, Guterres, ha invitato Putin e Zelensky a incontrare per porre fine al conflitto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,21% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Chide Dolfini. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera, così Papa Leone al porto di Arghenghin alle Canarie, incontrando le realtà di accoglienza dei migranti. Terza tappa della visita in Spagna del Pontefice, che ha detto con forza: la Chiesa non può ignorare queste acque, e ai migranti che hanno portato la loro testimonianza ha detto: mi inchino di fronte a voi. È sempre alta la tensione in Medio Oriente. Stanotte torneremo ad attaccare pesantemente l'Iran, minaccia al presidente americano Trump dopo i raid delle scorse ore, ai quali Teheran ha risposto colpendo Kuwait, Bahrain e Giordania.
2: Il cessate il fuoco è ormai praticamente privo di significato, è l'accusa lanciata dal Ministero degli Esteri di Teheran dopo i nuovi raid statunitensi. In una nota, il governo iraniano parla di attacchi illegali e criminali e attribuisce agli Stati Uniti la responsabilità di tutte le conseguenze della nuova escalation. Nella notte, infatti, Washington ha colpito strutture di sorveglianza, sistemi di comunicazione e difese aeree iraniane. Secondo il presidente Donald Trump, Teheran starebbe ostacolando i negoziati. La risposta iraniana non si è fatta attendere: missili e droni sono stati lanciati contro basi americane nella regione. Teheran inoltre annuncia che, a fronte delle ripetute violazioni del cessate il fuoco, il corridoio marittimo da cui transita circa un quinto del commercio mondiale di petrolio e gas sarà chiuso fino a nuovo avviso. La Cina chiede ad entrambe le parti di fermare immediatamente le operazioni militari, ma sul terreno per ora prevalgono le armi. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Parlamento le comunicazioni in vista del Consiglio europeo della Premier Meloni, che chiede una figura europea autorevole che tratti con Mosca.
3: Sostenere Kiev e mantenere alta la pressione su Mosca, ma non formati che rischiano di spaccare l'unità. Si parte dall'Ucraina con critiche tutt'altro che velate a Francia, Germania e Gran Bretagna sul voler fare da soli e senza l'Italia esclusa.
4: Non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa.
3: Quindi l'Iran, senza citare Trump, nel suo intervento in Parlamento in vista del vertice europeo della prossima settimana, Meloni punta l'indice contro il regime in Libano su Hezbollah. Inaccettabili gli attacchi al contingente UNIFIL. Nello stesso tempo critica le azioni israeliane sul Libano e le parole di Ben-Gvir contro l'Italia, il paese delle ciabatte, rispedite al mittente. All'attacco invece le opposizioni, che denunciano le carenze del governo in politica estera, l'appiattamento all'amministrazione Trump e l'incapacità di denunciare i crimini commessi da Israele in Medio Oriente. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,16%, quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Questa è Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Radio Ascoli.

sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati da Stefania Mistichelli e da tutta la redazione per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo parlando del piano di prevenzione e mitigazione contro il dissesto idrogeologico che guarda al futuro con l'intenzione di mettere in sicurezza il territorio per i prossimi 200 anni. E gli interventi sono stati presentati ieri a Palazzo Leopardi, alcuni già realizzati, altri in corso, altri ancora in fase di progettazione per mettere in sicurezza i nodi più critici dei 18.000 km di reticoli idrici del territorio. Gli interventi sono 50 per un totale di 140 milioni di investimento affidati alla Regione Marche e al Consorzio di Bonifica Marche come soggetto attuatore. Si tratta di zone

0: Le alluvioni nella provincia di Ancona, Macerata e non solo, ma si tratta anche di guardare al futuro e andare a vedere quali saranno, potranno essere nei prossimi anni le zone più a rischio, come ci ha spiegato il direttore del Dipartimento di Protezione Civile e Sicurezza, Stefano Stefoni.
1: Ci abbiamo delle zone sul Tronto, delle zone dove ci sono delle zone industriali troppo vicine ai fiumi, quelle, le antropizzazioni più recenti sostanzialmente, perché una volta si metteva più in sicurezza, poi man mano lo sviluppo del territorio è andato sempre a costruire le zone più pratiche. Le zone più pratiche non sono sempre quelle vicine ai fiumi.
0: Cambiamo argomento e andiamo a Penabilli, in quell'hotel che fu teatro della tragedia che coinvolse la famiglia Brandi Marte, che era lì per trascorrere le vacanze pasquali. Qui si svolgerà oggi l'accertamento tecnico per stabilire le modalità di funzionamento dell'idromassaggio dove perse la vita il piccolo Matteo di 12 anni, morto dopo 4 giorni di agonia dopo essere rimasto troppo a lungo sotto l'acqua con la gamba incastrata nel bocchettone dell'idromassaggio. Questa perlomeno fu la prima ricostruzione. Adesso l'accertamento, tipo di accertamento definito ripetibile, che è finalizzato a misurare il flusso dell'acqua e capire la dinamica esatta degli incidenti e le eventuali responsabilità. Ieri un uomo di 66 anni, lavoratore autonomo, è precipitato nel vano ascensore di un cantiere in via Piceno Plutina ad Ascoli, dove stava lavorando. Si è trattato di un volo impressionante di 8 metri, sono scattati immediatamente i soccorsi con i vigili del fuoco che hanno recuperato l'uomo e il personale sanitario che ha deciso per il trasferimento immediato al Torrette di Ancona in eleambulanza. Sul posto gli ispettori per accertare che siano state rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. L'uomo durante tutte le fasi di recupero è rimasto vigile. Un laboratorio itinerante realizzato attraverso la progettazione di un van scientifico e un serpente robot pensato per ricercare i dispersi in scenari di emergenza e calamità naturale. I racconti di questi progetti di alternanza scuola-lavoro realizzati dagli studenti dell'IIS Fermi Sacconi Ceci hanno meritato il primo e il secondo premio tra i tecnici della provincia del concorso Storie di Alternanza, organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche. Ne parliamo nel nostro realtà locale di oggi con il dirigente Ado Evangelisti, i docenti Luana Milani e Giuseppe Carfagna e gli studenti Valentina e Francesco. Realtà locali è in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Concludiamo adesso con lo sport, con la notizia che l'Ascoli Calcio ha infine comunicato il rinnovo dei contratti del direttore sportivo Matteo Patti e dell'allenatore Francesco Tomei, che hanno sottoscritto appunto un nuovo accordo con il club fino al 30 giugno 2029. Una decisione molto attesa da tutti i supporter della squadra e che rappresenta per la società la naturale conseguenza del percorso compiuto nella stagione conclusa culminata appunto con la vittoria dei playoff e la conquista della promozione in Serie B. Come si legge nel comunicato diffuso dall'Ascoli Calcio, il rinnovo fino al 2029 testimonia la piena fiducia della società nell'operato del DS Patti e di Mister Tomei e la volontà di dare continuità a un progetto che guarda al futuro con determinazione e ambizione. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 81 Piceno-Aprutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli-Piceno raccordo Ascoli-Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli-Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. Trovammo questa vita fra le stelle, poi lasciammo le caverne, arrivammo alle transenne.

0: In Blu 2000 News.
1: Chino a voi, Papa Leone al porto di Arghineghina, alle Canarie incontra migranti, operatori, la dignità umana non ha passaporto, dice, avverte l'Europa, non può abituarsi ad avere mari come cimiteri. Attaccheremo ancora, il presidente americano Trump torna a minacciare l'Iran dopo i raid di stanotte, i quali Teheran ha risposto lanciando missili su postazioni statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Un mediatore europeo, la premier Meloni riferisce in Parlamento in vista del Consiglio europeo, chiede una figura autorevole del vecchio continente per trattare con Mosca sulla guerra in Ucraina. Ritocco all'insù, dopo 3 anni la Banca Centrale Europea alza di 1/4 di punto i tassi di interesse, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%, una decisione attesa, accolta senza contraccolpi dai mercati. Buonasera da Pierachide Dolfini. La dignità umana non ha passaporto, né prevede né perde valore quando attraversa una frontiera, così Papa Leone al porto di Arghineghina, alle Canarie. Mi inchino dinanzi a voi, le parole del pontefice ai migranti che hanno portato la loro testimonianza. L'Europa non può abituarsi ad avere mari come cipiteri, il monito del Papa. In diretta il nostro inviato Paolo Fucili, buonasera.
2: Buonasera dalla Palma di Gran Canaria, lo stadio della città diventa in fermento. Papa Leone avrebbe previsto per ora per celebrare una messa della comunità cattolica dell'isola e dell'arcipelago. Arriva in Canaria stamattina da Barcellona e subito visita al porto di Arghineghina, racconta la cronaca per incontrare le realtà di accoglienza dei migranti in arrivo dall'Africa, le cui coste distano dei punti più vicini poco più di 100 chilometri. E qui al porto Leone ha avuto parole fortissime prima di deporre in mare una corona di fiori in memoria dei morti nei viaggi dell'Africa, poi anche benedetto una croce fatta di legni, di barconi, di migranti. L'Europa non può proclamare la dignità umana e poi abituarsi al Mediterraneo e all'Atlantico che diventano cimiteri senza lapidi. La dignità umana non ha passaporto, ma anche alla Chiesa serve un esame di coscienza, perché l'accoglienza dei migranti non si può delegare solo a qualche volontario. Da Gran Canaria è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Voltiamo pagina perché torna a salire la tensione in Medio Oriente. Trump avverte anche stanotte: colpiremo duramente l'Iran. Ieri Teheran ha risposto con missili su Kuwait, Bahrain e Giordania. Massimiliano Cocchi.
3: Dopo i raid della notte contro sistemi di comunicazione e di difesa aerea, Donald Trump ha annunciato nuovi attacchi in serata contro l'Iran. In un post sui social ha scritto: colpiremo con la massima durezza, conquisteremo l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere, annunciando dunque di voler fare in Iran quello che ha già fatto in Venezuela. Il regime di Teheran però non è rimasto a guardare, ha reagito sparando missili verso le basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania e chiudendo di nuovo lo stretto di Hormuz. Nonostante raid e minacce però, il canale diplomatico continua a rimanere aperto. Secondo fonti citate dall'agenzia Reuters, tra Washington e Teheran proseguono infatti i colloqui per arrivare a un'intesa preliminare che consenta di dichiarare il cessate il fuoco. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina. Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono a Mosca per colloqui dopo il faccia a faccia di domenica a Londra con il presidente ucraino Zelensky, ma intanto continuano i combattimenti. Antonio Soviero.
4: Neanche il tempo di rientrare nelle rispettive sedi diplomatiche che la portavoce del Ministero degli Esteri russo tuona contro Francia, Germania e Gran Bretagna. Le condizioni poste dai 3 paesi europei sono inaccettabili per una pace duratura e globale, afferma Maria Zakharova, poco dopo la conclusione a Mosca della riunione degli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra con il vice ministro degli Esteri russo Galuzin. La pista negoziale è quindi in un vicolo cieco, mentre la guerra continua a mietere vite. 5 morti e 69 feriti nei raid degli invasori nelle ultime 24 ore in Ucraina. L'ultima vittima, una donna nella regione di Sumy. Sul fronte nemico, i droni di Kiev continuano a far male in Russia. Nella notte, 2 velivoli bomba hanno centrato la raffineria di Krasnodar. L'esplosione ha coinvolto anche un edificio residenziale, 3 persone ferite. E nella Crimea occupata, nuova crisi di carburante e prezzi alle stelle a causa degli attacchi ucraini. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Intanto in Parlamento oggi è il giorno delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo della Premier Meloni, che chiede una figura autorevole del vecchio continente che tratti con Mosca. Augusto Cantelmi.
5: Per Mattarella è molto opportuno che l'Europa sulla guerra tra Russia e Ucraina parli con una sola voce, quello che si apprende da ambienti del Quirinale nel corso della colazione di lavoro con la Premier Meloni e diversi ministri in vista del Consiglio europeo della settimana prossima. Un no a formati che rischiano di spaccare l'unità arriva dalla Presidente del Consiglio in Parlamento, una critica tutt'altro che velata a Francia, Germania e Gran Bretagna sul voler fare da soli e senza l'Italia.
6: Chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa.
5: All'attacco invece le opposizioni, così la segretaria PD Schlein.
7: Ci sono 6 milioni di italiani che non riescono più a curarsi, rinunciano e sono aumentati in un solo anno del vostro governo di 1,5 milioni.
5: Da Palazzo Madama Augusto Cantelmi.
1: C'è un grande potenziale nella collaborazione tra Italia e Corea, così il capo dello Stato Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il Presidente della Repubblica di Corea Lee Jae-myung. Sul tavolo lo scenario internazionale con i due leader che hanno auspicato la riapertura dello stretto di Hormuz. Fabio Bolzetta.
8: L'Italia guarda con ammirazione all'eccellenza dell'industria coreana, con un grande potenziale nella collaborazione tra i due paesi, a partire da intelligenza artificiale, eurospazio e green economy. Lo ha evidenziato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-myung. Domani forum tra le imprese di Italia e Corea, poi con la Premier Meloni, verrà elevato il partenariato bilaterale a livello strategico speciale con un piano di azione congiunto fino al 2030. Occasione per il presidente Mattarella, nella conferenza stampa congiunta, di intervenire sulla politica internazionale, sottolineando l'auspicio per la stabilizzazione della penisola coreana come disposto dalle Nazioni Unite, ribadire la presenza UNIFIL in Libano come coraggiosa e con grandi risultati e di condividere con il presidente Lee Jae-myung il desiderio di pace e sicurezza superando i blocchi come attraverso la riapertura dello stretto di Hormuz. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Nel 2025 cala nel mondo il numero di persone costrette alla fuga, ma il loro numero denuncia l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati ancora a livelli inaccettabili. Giorgia Bresciani.
9: Nel 2025, per la prima volta da un decennio, il numero di rifugiati nel mondo è diminuito del 3%, attestandosi poco sopra i 41,5 milioni, e anche l'insieme delle persone costrette alla fuga, inclusi quindi anche gli sfollati interni, è sceso a 117 milioni. Lo rileva il Global Trends Report dell'UNHCR, secondo cui uno degli sviluppi più significativi è l'aumento dei ritorni in patria, che ha riguardato 4,4 milioni rifugiati e oltre 10 milioni di sfollati interni. Più del 90% dei rimpatri si è concentrato in soli 3 paesi, Afghanistan, Siria e Sudan, ma molti ritorni non sono avvenuti in condizioni di sicurezza, bensì sotto pressione. Lo sfollamento forzato resta però a livelli inaccettabili. Nel 2025 quasi 5,5 milioni di persone hanno cercato rifugio da violenze e persecuzioni in altri paesi e oltre il 70% dei rifugiati risulta intrappolato in esilio per anni in condizioni di vita sotto la soglia di povertà. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto i tassi di interesse, portando quello sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione ampiamente attesa rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Giuseppe Caporaso.
10: Era una decisione attesa. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di un quarto di punto al 2,25%. È la prima stretta dal settembre del 2023. Con la decisione, ha spiegato la presidente della BCE, Christine Lagarde, siamo ben posizionati a navigare nell'incertezza del momento. Per quanto concerne la crescita economica, lo scenario è più 0,8% nel 2026, 1,2% nel 2027 e 1,5% nel 2028, una revisione al ribasso. Ma quali le ricadute sulla vita delle famiglie? Uno studio del sindacato Fabi evidenzia come il costo dei mutui potrebbe tornare a superare il 4%. Ad esempio, dice l'indagine, su un finanziamento da 50.000 euro la maggiore spesa mensile oscilla tra 29 euro su una durata di 10 anni a 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro l'aumento della rata va da 59 a 70 euro al mese. Un rialzo che incide anche sugli imprenditori che chiedono prestiti e finanziamenti in banca ed anche sul credito al consumo, con effetti diretti sul prezzo finale dei beni e servizi acquistati a rate. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,95% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni per omicidio Cinzia Delpino, la 65enne che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, il 52enne marocchino Nureddin Mezzughi, travolgendolo con l'auto. E invece aveva già commesso un omicidio, Raffaele Arena, 47enne, che stamani a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, ha ucciso il padre a martellate per poi dargli fuoco. Amelia Cartia.
11: Ha colpito il padre ripetutamente, probabilmente con un martello, per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, lasciandolo morire così, tra le fiamme. Una tragedia drammaticamente annunciata, quella che questa mattina i carabinieri di Cinisello Balsamo, nel milanese, non hanno potuto far altro che constatare. Raffaele Arena, infatti, il 47enne autore del gesto, era affetto da disturbi della personalità. L'uomo era stato già riconosciuto incapace di intendere e di volere dopo che nel 2017 aveva colpito e gettato a terra davanti a un bar un anziano, che poi è morto per le conseguenze di quella caduta. Per quell'omicidio preterintenzionale gli erano stati inflitti 5 anni al REMS, la struttura che ha sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari. Rientrato a casa dalla misura cautelare, a fare le spese del suo disagio è stato il padre, 73enne. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: È rimasto praticamente illeso Pier Silvio Berlusconi, coinvolto ieri sera in un violento incidente stradale mentre tornava a casa dal suo ufficio di Colonio Monzese. Solo lievi ferite per il presidente Mediaset, che non ha modificato la sua agenda di impegni per oggi, compresa la celebrazione in serata del terzo anniversario della scomparsa del padre Silvio. C'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, il cui nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati. Lo sport, il calcio, si aprono oggi i mondiali 2026 di Messico, Stati Uniti e Canada, grande assente l'Italia, eliminata dalla competizione per la terza volta, inaugurazione a Città del Messico con la partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Leonardo Possati.
12: Questa sera si alza il sipario sul Mondiale 2026 alle 21 italiana allo stadio Azteca di Città del Messico, il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica darà ufficialmente il via al torneo, ma già alle 19 spazio alla cerimonia d'apertura con uno spettacolo imponente e il nuovo brano ufficiale della Coppa del Mondo, interpretato anche da Andrea Bocelli. È un'edizione storica, per la prima volta il Mondiale si disputa in 3 paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, e coinvolge 48 nazionali. Tra le debuttanti assolute Giordania, Capo Verde, Curaçao e l'Uzbekistan, guidato da Fabio Cannavaro. In programma 104 partite con enormi distanze, fino a 4.500 km tra gli stadi, e condizioni climatiche variabili, introdotti cooling break e nuove soluzioni spettacolari come gli inni con tutte le rose in campo. Non mancano però le polemiche, critiche alla FIFA e al presidente Infantino, accusati di trasformare sempre di più il calcio in uno show globale. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per parlare di scuola e in particolare del premio Storie di Alternanza, che ha premiato anche scuole del nostro territorio, istituti come per esempio l'IS Fermi Sacconi Ceci, che ha conquistato non solo il primo ma anche il secondo posto tra appunto i tecnici, con due progetti davvero molto interessanti. Ma innanzitutto vorrei dare la parola al dirigente Ado Evangelisti per chiedergli un po' come affronta il suo istituto sia questo contest sia in generale proprio l'alternanza. Grazie innanzitutto per essere con noi oggi.
2: Grazie a voi, è un'occasione ovviamente per poter presentare l'istituto, parlare di alcune nostre attività. Allora, intanto l'istituto è un istituto che fa, quindi unisce la teoria alla pratica, realizziamo progetti davvero concreti e interessanti. Questo è un po' il leitmotiv del lavoro dell'istituto. Quindi affrontiamo normalmente i concorsi, i contest, proprio con questo spirito, quindi cercare di imparare facendo. Ecco, facendo i ragazzi si appassionano e normalmente vengono poi fuori cose interessanti, cose piacevoli, perché la motivazione è un po' alla base ovviamente dell'apprendimento, come si sa. E ecco perché poi questi nostri progetti spessissimo vengono premiati. Nel caso specifico di Storie di Alternanza, un importante progetto della Camera di Commercio, e la nostra scuola è sempre presente nei primissimi posti del contest, e quest'anno appunto abbiamo sia la prima che la seconda piazza, quindi sono particolarmente contento. Ma a parte questo,

0: sono contento nel vedere ciò che viene realizzato, l'entusiasmo dei ragazzi, progetti che sono veramente completi e interessanti anche per gli adulti, insomma.
1: Eh sì, due riconoscimenti per due progetti rispettivamente degli indirizzi chimica e meccanica, e dunque darei la parola innanzitutto alla docente di chimica Luana Milani per spiegarci proprio il laboratorio itinerante Lab Mobile realizzato attraverso la progettazione di un van scientifico. Professoressa, di cosa si tratta?
2: Allora, buongiorno, sono la referente di questo progetto che però, preciso subito, coinvolge veramente tantissimi docenti e tutte le specializzazioni di questo istituto. Il professor Danilo Ciarrocchi di chimica, ma lo stesso Castagna che è qui e che ha vinto il secondo premio, ha partecipato insieme a noi alla realizzazione, alla progettazione di questo van mobile, così come l'articolazione di informatica, come quella di elettronica. L'idea nasce dallo sviluppo di attività divulgative che facciamo qui in istituto già da oltre 4 anni attorno ad un alveare, e le abbiamo pensate e realizzate più a scuola, rivolte ai più piccoli della scuola primaria e anche ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Abbiamo pensato, ma perché non li portiamo in giro, perché non realizziamo qualcosa tutti insieme? E quindi ci è voluto, no, insomma, non bastano solo i chimici, abbiamo dovuto coordinarci con tutte le altre specializzazioni, con le competenze dei docenti e dei ragazzi di tutto il nostro istituto, per fare proprio un'analisi di fattibilità, uno studio di mercato, un'analisi delle risorse, e abbiamo iniziato a progettare questo laboratorio mobile. Abbiamo incontrato degli esperti di settore, in particolare Marco Croci, che è un giovanissimo imprenditore ascolano che ha un'azienda che si chiama MAC e si occupa di ha un vero e proprio laboratorio mobile con cui fa indagini ambientali e risanamento di opere d'arte. È venuto a scuola, ha incontrato i ragazzi, ha tenuto un corso di formazione, ci ha spiegato come ha realizzato il suo laboratorio, quali fondi, quanto tempo ha impiegato per realizzare il suo sogno. Quindi ecco, i ragazzi hanno avuto a che fare con questo e poi hanno progettato il loro laboratorio.
1: Molto interessante. Allora vorrei chiedere alla studentessa Valentina, in rappresentanza di tutto il gruppo che ha lavorato, cosa ha significato far parte di questo progetto e poi anche ottenere questo importante riconoscimento.
3: E allora, la partecipazione a questo progetto, sia io ma anche i miei compagni di classe l'abbiamo vissuta come un'esperienza comunque formativa, sia dal punto di vista personale ma anche a livello scolastico, quindi pensiamo che sia un progetto che possa portare beneficio sia a noi che ai futuri ragazzi che poi prenderanno la nostra strada, ma soprattutto che riesca a portare a divulgare ciò che noi studiamo e ciò che noi, a cui noi stiamo lavorando qui a scuola, anche a ragazzi di altre scuole, ad esempio a scuole primarie o secondarie. Noi siamo molto contenti di questo riconoscimento che ci è stato dato, perché comunque è stata un'esperienza molto bella, ci siamo anche divertiti comunque nel realizzare il video e nell'ideare questo progetto.
1: Bravissimi, complimenti ancora. Adesso vorrei parlare con il professore di meccanica Giuseppe Carfagna, chiedendogli di illustrarci il progetto SNEID. Di cosa si tratta?
4: Sì, buongiorno, io sono Giuseppe Carfagna, docente di scienze e tecnologie meccaniche di questo istituto. E questo progetto rientra in un filone di ricerca molto più ampio, che è partito sostanzialmente nel 2023 con un incontro per caso con la Protezione Civile di Ascoli Piceno in una giornata della sicurezza di ottobre 2022. Ci hanno invitato a presentare il progetto e ad esporlo alla comunità, quindi ai cittadini, a Piazza del Popolo, e da lì poi è nata la collaborazione. Chiaramente il nostro laboratorio, il Mind Lab, fondato proprio in quegli anni, si è messo a disposizione della Protezione Civile per cominciare una collaborazione che poi si è materializzata in una serie di progetti successivi, di cui appunto SNEID è il secondo, perché siamo già stati vincitori, primo classificato, il progetto EID, quindi senza la S, diciamo, davanti, che è il modulo, un modulo elitrasportato utilizzato dalla Protezione Civile per portare i primi soccorsi ai malcapitati in scenari di emergenza. Quindi in pratica l'anno scorso primi classificati nel settore chiaramente degli studi tecnici, quest'anno secondi classificati con il progetto NET, che è il serpente appunto di ricerca, che si inserisce all'interno del modulo elitrasportato e viene utilizzato dalla Protezione Civile proprio per cercare i dispersi sotto le macerie in sostanza. Quindi è un dispositivo elettromeccanico dotato di ruote motrici, snodato chiaramente proprio a simulare il movimento di un serpente grazie all'approccio biomimetico che abbiamo utilizzato. Abbiamo messo a sistema chiaramente tutte le potenzialità del laboratorio MindLab, cioè la modellazione CAD parametrica tridimensionale con software innovativi, una serie di stampanti 3D in grado di realizzare prototipi anche con materiali innovativi come per esempio materiali tecnici, cosiddetti tecnopolimeri, e utilizzando questi materiali siamo stati in grado di raggiungere un livello di, diciamo, di maturità del progetto elevato, a tal punto da indurre la Protezione Civile, in particolare il nucleo di Protezione Civile Bersagliere di Ascoli Piceno e Fermo e il gruppo di lavoro Sisma, sempre di del nucleo Bersaglieri, a collaborare attivamente per rendere questi prototipi funzionali nel corso dei prossimi anni.
1: Molto bello, deve essere stato molto formativo anche per gli studenti, se ce n'è uno che ci vuole raccontare come ha vissuto questa esperienza.
5: Buongiorno, mi chiamo Francesco e questa è stata un'esperienza di formazione, possiamo dire a 360 gradi, sia per tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo concorso, sia per i professori, e sia dal punto di vista tecnico-pratico che per una, diciamo, per una crescita personale, ma anche per un futuro, diciamo, nel mondo del lavoro, perché abbiamo avuto l'occasione, la fortuna di collaborare con delle aziende del territorio per sviluppare i nostri prototipi, appunto dei progetti che abbiamo realizzato. E siamo molto felici di aver partecipato e speriamo che in futuro la nostra scuola partecipi ancora e che, diciamo, portino a casa risultati come i nostri e anche migliori.
1: Benissimo, complimenti ancora davvero a tutti i partecipanti, all'istituto, grazie.
5: Grazie mille.
1: Grazie a tutti voi che avete partecipato al nostro Realtà Locali, ringrazio anche chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
6: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

ma di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente. Per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio i pensieri più pesanti la

0: il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino.
1: Buonasera, buonasera amici radioascoltatori. Siamo qui con la puntata numero 21. Siamo 21esima puntata del circolo del giovedì e abbiamo qui con noi Tonino. Armando non c'è, Alberto non c'è. Allora, Armando è nella terra degli Etruschi a fare gli scavi. Alberto non lo so, forse si sta godendo la sua poltrona, sua convalescenza. Sì, se, giusto. Abbiamo sentito una voce strana, mai ascoltata al circolo del giovedì.
2: Perché di solito vado in giro il venerdì.
1: Ah, tu vai in giro il venerdì, giusto, esatto, giusto, esatto. Giusto. Allora ragazzi, cari amici, se... Allora, vediamo se abbiamo trovato Armando. Pronto, Armando? Pronto, Armando? Ci sei?
3: Sì.
1: Oh, ci sei. Ciao Armando, sì. Ben trovato. Allora,
3: Ben trovati anche a voi e agli ascoltatori.
1: Bene, anche a Armando. Allora, ti presento l'ospite, Armando, perché questa sera abbiamo un ospite poliedrico, diciamo che non lo so, gli manca solo di fare, di andare a Roma e affacciarsi dalla finestra e poi ha fatto di tutto.
2: Mi manca la parola, come si dice.
1: Abbiamo qui con noi Roberto Paoletti, presidente dell'ACLI, già presidente della bottega del terzo settore, già presidente del laboratorio Minimo Teatro.
2: Fermati qua.
1: Poi mi fermo qui.
2: Sì, se no diventa imbarazzante.
3: Diciamo che comunque il suo percorso è stato sempre, diciamo, nel discorso del sociale, o nella cultura o nel lavoro, come adesso con le ACLI, ma diciamo che il suo impegno non ha fatto mai.
1: Sì,
3: e quindi così ci ralleghiamo per questa presenza.
2: Sì, non so, come si dice quando si sta in radio, cioè saluto i radioamatori, i radioascoltatori.
1: Io radiotrasmettitori. Io salutavo come radiotelespettatori.
2: Ah, radiotelespettatori.
3: radiotelespettatori proprio no. Però radioascoltatori sì, perché abbiamo provato a confondere le radio con la TV, a mischiarle eccetera eccetera, però tanto la radio è sempre la radio e la televisione è un'altra cosa. E con la radio l'ascolto è più concentrato, più attento. Perché non si guarda alle immagini, perché non ci si distrae. Quindi la radio è stata il primo mezzo di comunicazione di massa nell'era moderna, il primo, perché poi la televisione e i social sono venuti molto dopo, però la radio è sempre stata la battistrada.
2: Il primo amore non si scorda mai,
3: sì. È vero. È vero.
1: Lui e la radio è un tutt'uno, come suol dirsi.
2: Come diceva Finardi.
1: Bene, allora Roberto, senti.
2: Oh, adesso ho fatto una battuta all'Alberto, come diceva Finardi, quindi mi sto accasando.
1: Sei un amico della radio, un amico nostro, quindi
2: sarebbe orgoglioso di me dopo questa battuta, Alberto.
1: Sì. Senti Roberto, allora, io questa sera ti ho invitato perché tramite il web, tramite giornali, sono uscite fuori un po' di cose belle che state facendo come ACLI e come tante altre realtà, no? Sul discorso, diciamo, dei 10 anni del terremoto, fra poco purtroppo ricordiamo questa data. Ce ne vuoi parlare un pochettino?
2: Sì, iniziamo a parlarne. Allora, sì, effettivamente il tutto parte da una possibilità che la Regione Marche ha dato l'anno scorso, nel senso che attraverso un bando che si chiama Bando Trama, che è rivolto alle associazioni giovanili e comunque al target giovani dai 14 ai 35 anni, praticamente ci si poteva inventare e quindi poi scrivere una progettualità che in qualche modo i giovani, no, avessero beneficiato di questa progettualità. E il tema non era specificatamente quello del terremoto, però c'era nel bando anche una parte del bando era rivolta alle aree interne, e quindi le ACLI ha partecipato a questo bando con la parte, perché prima sentivo Armando che parlava appunto con le ACLI, adesso c'è, sì, l'impegno, no, nel lavoro. Effettivamente le ACLI ha varie sfaccettature, una è sicuramente quella del patronato, una è quella del CAF, quindi dei servizi di fiscalità, fiscali, però c'è anche tutto un altro settore che di solito si definisce la progettazione sociale, e in quell'area di progettazione sociale, attraverso appunto dei circoli o attraverso delle associazioni di promozione sociale, noi facciamo appunto progettazione sociale. E quindi abbiamo risposto al bando con un progetto che si chiama Trema, e qui ci si ricollega direttamente subito al sisma, Viaggio nel futuro delle terre del sisma. Quindi visto che le attività erano rivolte ai giovani, abbiamo subito voluto marcare già dal titolo del progetto il fatto che è un viaggio nel futuro delle terre del sisma e non nel passato di quello che è accaduto, ma attraverso la lettura del passato. Perché nel futuro? Futuro perché appunto il tutto è dedicato ai giovani, e credo che avremo ancora tempo, sì, per, sì, parlarne, sì, quindi sì. Poi vado nello specifico, nel
1: va
2: dettaglio.
1: Bene, guardate, allora cari amici, ci fermiamo un attimo per un po' di musica, e con la musica questa volta andiamo a sentire Dario Chitarrini con il Piceno Pop Chorus, che con la canzone Non è finita, che hanno cantato proprio poco dopo il sisma, proprio per dare un coraggio, diciamo, a tutte quelle persone che sono state coinvolte direttamente in quei territori. E quindi penso che ascoltiamo questa canzone e poi continuiamo a parlare con Roberto.

ma sembra crollare tutto assieme alle speranze. No, noi siamo forti, bambini di montagna. Abbiamo deciso di darci una scossa per proteggere i nostri posti bellissimi, la nostra storia, la nostra anima, il nostro futuro. E la nostra rabbia chiusa dentro una corazzata.

0: Ci siamo guardate e mo che facemo? Ci siamo abbracciate, boato una raffica fortissima, sembra crollare tutto insieme alle speranze. No, noi siamo forti, bambini di montagna. Abbiamo deciso di darci una scossa per proteggere i nostri posti bellissimi, la nostra storia, la nostra anima, il nostro futuro. Queste sono le parole della canzone Non è finita. Quindi Robby, non è finita.
1: No, ma è ovvio che insomma non è finita, anche se il terremoto ovviamente è un po' un terremoto come quello che c'è stato nella nostra area interna, un terremoto insomma forte, drammatico. E dobbiamo dire che insomma nelle aree interne già determinati punti critici erano già in atto, quindi non diamo colpa tutto al terremoto, perché una parte di spopolamento era già
0: in attivo,
1: era già in atto, dislocazione di servizi, quindi insomma poi dopo ecco diventa più emozionale ovviamente parlare del terremoto, però sicuramente c'è la possibilità attraverso anche in qualche modo percorsi come questo appunto del progetto Trema di guardare al terremoto in una prospettiva anche futura. E sul progetto Trema lo strumento che bene o male si sta utilizzando, siamo agli sgoccioli, siamo agli ultimi giorni per chi chiude domenica, e è lo strumento artistico, quindi in qualche modo attraverso le ACLI, Exponiti APS, Centro Iniziative Giovani e Delta ODV, attraverso queste associazioni sono state attivate appunto dei percorsi laboratoriali di teatro, di danza, di musica, di canto, di video art, e attraverso questi percorsi si è cercato appunto di dare una lettura del terremoto e in qualche modo di restituire questa lettura attraverso degli eventi. E i giovani coinvolti in un territorio che comprende i comuni di Ascoli Piceno, Arquata del Tronto, Comunanza, Acquasanta e Appignano del Tronto sono 265. Questi 265 suddivisi, no, in questi laboratori, poi dall'8 maggio al 14 di giugno sono stati coinvolti in ben 14 eventi, ovviamente non tutti insieme, no? Ogni evento c'era una parte appunto dei giovani che si sono preparati attraverso i laboratori e poi hanno restituito attraverso l'evento.
0: Come è stato il coinvolgimento dei giovani, diciamo, cioè sono partiti allarmanti oppure ci hanno avuto un po' di timore nell'affrontare certe tematiche?
1: Allora io insomma ma non lo dico perché lo dico perché tanto fa parte oramai del mio lavoro quotidiano, quindi di conseguenza quotidianamente incontro i giovani a scuola o extra scuola e appunto in percorsi in laboratori artistici e, da 30-35 anni oramai, e ovviamente sta cambiando, no, il rapporto con i giovani. Ripeto, lo strumento artistico è un mediatore, è un facilitatore importante, quindi che ti dà un mezzo, una possibilità in più. E niente è facile, anche perché siamo nel campo delle relazioni, no? Siamo nel campo della comunicazione, e noi docenti invecchiamo e quindi in qualche modo invecchiamo anche proprio, no, nell'ambito della comunicazione, nell'ambito della dimensione relazionale. Alcune cose che funzionavano 30 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa non funzionano più oggi, quindi c'è bisogno di aggiornarsi, ma credo che quando poi fondamentalmente si toccano comunque sempre le corde e quelle cifre emozionali, poi si riesce ad entrare in contatto con il giovane. Bisogna anche accontentarsi nel dire sono 265 giovani, non è che 265 giovani devono essere per forza ingaggiati, ci mancherebbe, no? Perché se ne ingaggiamo già una ventina, una trentina, siamo super contenti.
0: È un bel numero, diciamo, da una parte, però molti rimangono, diciamo, fermi.
1: Sì, sì, io quando parlo di
2: volevo chiedere, amici,
1: vai Armando.
2: Roberto. Sì.
1: Anzi, Armaduc, come
2: che fascia d'età, diciamo, ricoprono questi
1: allora, il,
2: giovani?
1: Sì, il progetto come bando era dai 14 ai 35 anni, quindi si può dire da una terza media fino a sì. Oltre l'università è già la fase adulta. Dei 265 certo. Di cui sto parlando, la metà stanno nella fascia scolastica, perché le attività erano scolastiche. C'è l'ISC, certo. C'è l'ISC dei Sibillini che è stata coinvolta, e il liceo artistico Licini, quindi sia terza media che scuola superiore. Il resto invece dei giovani coinvolti vanno da una fascia di età dai 16 anni ai 25.
2: Ho capito. Diciamo che c'è qualche probabilità che qualche attività di questi ragazzi possa proseguire da questi laboratori, che quindi questo progetto lasci un segno veramente tangibile, no? Nella mentalità di tutti questi giovani, ma anche delle loro famiglie, perché in fondo è stata un'iniziativa abbastanza a largo raggio.
1: Allora, è uno dei, diciamo, uno degli obiettivi del progetto, e anche il bando richiedeva questo obiettivo, tanto che c'è addirittura un test che si fa all'inizio del progetto, che è un test di valutazione, che però si ripete anche al termine del progetto, come a dire se i mesi di laboratorio hanno portato poi un'evoluzione, uno sviluppo di competenze. No?
2: Qualche frutto,
1: sì, assolutamente. Poi i frutti, io sono abituato a pensare oramai da tanto tempo che i frutti si raccolgono dopo una settimana, dopo un mese, dopo due anni, dopo dieci anni, dopo vent'anni, e quindi di conseguenza adesso che mi sono un po' invecchiato, se così si può dire, non ho più questa ansia performativa del frutto, quindi so aspettare.
0: Senti, visto che hai parlato di frutto, no? Tu, nella tua esperienza, sì, diciamo,
1: pure un fruttivendolo, no,
0: nella tua esperienza pluriennale con contatto ai giovani, c'è stato un giovane che non ti saresti mai aspettato e che ti ha sorpreso?
1: Allora, come tu hai detto sta cosa, mi è venuto un nome e un cognome che non serve dire, perché non serve dire nel senso che tanto non credo che sia, no, insomma, conosciuto, quindi però io sono stato chiamato, non mi ricordo se 15 anni fa, alla scuola delle suore di via Kennedy, no? Dove c'era una classe di scuola superiore, era una classe di 6 elementi, ok? 6 studenti, mi sembra che erano 2 ragazze e 4 ragazzi, e la madre superiora, suora Antonia,
0: sì.
1: Suora Antonia mi chiamò, insomma, il titolo era "Vieci a dare una mano perché non sappiamo come sbatte la testa", ok, era questo il titolo, e vediamo un po' se riusciamo a interessarli in qualche altro modo, ok. Il, tra virgolette, quello che loro consideravano in quel momento il peggiore, no? C'era un peggiore, c'era un migliore, c'era uno così così, c'era uno che non parlava mai, cioè, il peggiore in questo momento fa teatro, si è diplomato alla Galante Garrone di Bologna e fa teatro.
0: Però
1: lo fa per lavoro, voglio dire. Fa per lavoro.
0: Un attore proprio teatrale.
2: Quindi, allora i frutti tu hai capito che bisogna aspettarli, dargli molto tempo prima che arrivi.
1: Assolutamente, sì.
2: No, però voglio dire, per questi laboratori ci sarà forse qualche comune, qualche entità del territorio che magari potrebbe facilitare le propensioni di questi ragazzi, non so, per un qualche cosa di carattere artistico, artigianale, artistico, di artigianato artistico, per dire. Non so se
1: no, ma è chiarissimo quello che dice Armando. Effettivamente nei comuni già esiste questo tentativo, no? Questa propensione a appunto aprire un luogo o comunque aprire un percorso, no? ma inizialmente il pensiero è sempre quello di aprirlo come, diciamo, centro di ritrovo o come appunto possibilità sociale di incontro. Non viene mai visto inizialmente come una possibilità di sviluppo dei talenti, ok? O di sviluppo addirittura di una competenza che può diventare anche professionale.
2: No, perché se gli dai subito il marchio, poi va
1: no, ma poi, non, no, ma poi c'è un altro,
2: non va bene.
1: No, ma poi c'è un altro motivo, perché di solito quando uno dice: ma di lavoro che fai? E rispondi: il teatro. No, no, sì, ma ho capito, no, di passione, di lavoro che fai? Capito? Cioè, come sempre, anche l'ambito culturale, artistico, professionale è sempre pensato come un lavoro di serie B, di serie C.
0: Come disse uno una volta, con la cultura non ci si mangia.
1: Esatto, quindi è ovvio, no, che se con la cultura non ci si mangia, non è che io posso, no, pensare di sviluppare competenze professionali dove non si mangia. È ovviamente un falso mito, insomma, una leggenda che ci arriva, diciamo, metropolitana. Però nel nostro territorio, se io dovessi pensare a delle persone che invece in questo momento ci hanno provando a mangiarci con la cultura, di quei giovani che io ho conosciuto, e oramai ne sono veramente veramente tanti, posso dirne dei nomi e dei cognomi fino a 10, 15, 20 persone.
0: Bene,
2: speriamo davvero bene, speriamo, perché questo è un tesoro inestimabile che può benissimo lievitare, che può far da lievito anche per i loro amici, per le persone che conoscono e per le persone che magari potranno coinvolgere, ecco, perché magari queste cose poi i ragazzi se le comunicano molto spontaneamente, quindi a volte si raccolgono risultati insperati.
1: Sì, stiamo a fare una trasmissione un po' troppo seria oggi, perché di solito quando c'è Alberto è molto più comica, molto più. Okay.
0: Ma siamo diventati quasi seri.
2: Lui però ci trova anche le canzoni proprio
1: adatte.
0: Okay. Bene, a proposito di canzoni, allora ne ascoltiamo un'altra, dando avviso Jacopo che si prepara, che un pochettino si collega a quello che stavi dicendo, no? Sui ragazzi che hai visto qualcosa, 10-12. E questa canzone penso che si agganci. Non ti dico che canzone è, però ce l'ascoltiamo insieme ai nostri radioascoltatori e poi vediamo.
1: Accanto a Jacopo, no?
0: Sì, accanto a Jacopo.
3: Cervo a primavera, oppure diverrò

0: E io rinascerò, senza più niente da scordare, senza domande più da fare, con uno spazio da occupare. Robby, che spazio dobbiamo dare a questi giovani?
1: Allora, guarda, la questione è proprio questa, è proprio la questione degli spazi, nel senso, ma non sto parlando di spazi fisici, anche quelli servono, ma servono gli spazi di protagonismo, che solitamente invece noi siamo abituati ad occupare noi, sì. Ok? E molte volte ci accade di pensare, progettare, sviluppare, condurre attività per i giovani, ma le abbiamo progettate noi, condotte noi, pensate noi, ragionate noi, e quindi il giovane diventa una sorta di beneficiario indotto, sì, di un qualcosa che però guarda, ti faccio l'esempio, ma accettalo come la canzone che abbiamo appena ascoltato, no? Di, sì, Riccardo Cocciante. A te ha parlato in un determinato modo, sì, perciò l'hai scelta, anche a me perché fondamentalmente è una canzone che ho conosciuto nel mio momento dell'adolescenza. È ovvio che la stessa identica canzone, no? E la fai ascoltare ad un giovane, no? Gli racconta qualcosa? Gli dice qualcosa? Lo stimola nel io rinascerò? Assolutamente no, sì. Ok? Quindi ritorno allo spazio. Ho fatto una volta una prova di questo genere fantastica dentro la macchina, no? Mm-hmm. Dove praticamente riportavo tre ragazze dopo uno spettacolo, le riportavo a casa, ok? Mm-hmm. E avevo alla radio, cioè lì, non mi ricordo se era... che tipo di radio era, però andava una musica che secondo me in quel momento
0: era ad hoc,
1: era fantastica, era veramente bella, era emozionale ritornare a casa dopo lo spettacolo con quella musica, secondo me era una figata di quelle pazzesche. Finisce la musica e una delle tre dice: oh, Robè, che palle, però sta... e quell'altra è veramente Robè, ma che cavolo è sta... e io lì, no, ritorno quindi allo spazio, e devo dire che ultimamente ci stiamo un po' abituando a fare questo, e cioè ci sono anche, devo dire, anche con Bottega del Terzo Settore, diciamo che Bottega del Terzo Settore è anche aperto e sviluppato a, no, questo tipo di attività, e cioè a progettare o coprogettare attività con i giovani, ma lasciando ai giovani il protagonismo di decidere cosa vogliono fare, ok? Sì. Perché sicuramente quella roba lì corrisponde molto di più ai reali bisogni che, esatto, che, sì, in quel momento, insomma, stanno vivendo.
2: Ma è un po' un investimento morale che si fa nei loro confronti, facendogli vedere che si ha fiducia in loro, e questo li impegnerebbe secondo me moralmente a fare bene, per dimostrare che la fiducia loro che gli è stata data magari l'hanno meritata.
1: Sì, sì, anche questo.
2: E poi c'è anche il fatto che credo che una cosa conquistata magari con la dialettica, con il confronto aspro, può dare soddisfazione, ma poi alla fine lascia sempre qualche ruggine tra gli uni e gli altri. Perciò, secondo me, se noi riuscissimo a partire con l'idea che le attività sono formative dal punto di vista tecnico e soprattutto formative dal punto di vista del carattere e dell'esperienza organizzativa, a quel punto lì penso che avremmo fatto un bel investimento.
1: Sì, diciamo che noi, sì, sì, diciamo che noi abbiamo l'esperienza per poter creare tutto, no? Ok. Però dobbiamo limitarci a creare una sorta di cornice, ok? Una sorta di, quindi diventa più un accompagnamento che una posizione.
2: Ecco, una guida discreta, una guida discreta.
1: Sì, sì, perché poi io sono anche convinto, ma questo, insomma, credo che tutti quanti lo siamo, effettivamente una cosa diventa bella quando porta piacere, no? Poi dopo è vero che la bellezza e il piacere arrivano anche dall'impegno, dal sacrificio, dallo studio, da tutto, no? Però effettivamente una cosa bella è quella che ti porta piacere. Io credo che porta ancora più piacere se quella è una cosa che corrisponde o risponde ai propri bisogni e non ai bisogni di un genitore, uno zio, un coach, un animatore, un catechista e via dicendo. Quindi secondo me arriva un momento nell'esperienza professionale da educatore o anche nell'esperienza da educatore, ma da un punto di vista amatoriale, arriva il momento di fare il passo indietro e in qualche modo, no, e accompagnare, mettersi in una sorta di panchina, quindi è un coach che in qualche modo non gioca la partita ma la accompagna.
0: Sì, questo fatto di lì, Armando, vai tu.
2: No, io volevo anche dire che per esempio questo discorso qui lo abbiamo visto in questi giorni in un tema che è stato e lo è ancora molto attuale, il discorso del fatto che il nostro calcio, soprattutto a livello di nazionale, non riesce a farsi valere. Noi che cosa facciamo? Chiediamo ai giovani di essere fenomeni, poi come vediamo il fenomeno lo ubriachiamo di attenzioni, lo portiamo in alto, quello si monta la testa e poi alla fine noi diventiamo veramente troppo esigenti nei confronti di questi ragazzi che magari non è che poi tutte le prestazioni possono essere sullo stesso livello e quindi succede che creiamo troppa aspettativa intorno a loro e quindi arriviamo al punto in cui i ragazzi vanno a battere un rigore e lo sbagliano, diciamo, oppure non hanno i nervi freddi per portare a termine un'azione e per muoversi con la freddezza dovuta, ecco, lì in quella situazione. Cioè io sul discorso del calcio ho visto questo, sul discorso del lavoro sto vedendo che le persone adulte mantengono la loro managerialità e non lasciano posto alle giovani leve anche negli organigrammi aziendali. Ecco, gli artigiani, i lavoratori, diciamo, che sono autonomi, difficilmente riescono a perdere tempo o vogliono perdere tempo per formare veramente dei giovani che perché ci saranno i motivi economici, ma c'è anche il motivo dell'idea che io sono quello che è capace, quindi non possiamo perdere tempo a seguire uno che non sappiamo se sarà capace veramente. Invece dovremmo riuscire, soprattutto adesso che di giovani ce ne sono sempre meno, perché in fondo la natalità è piuttosto scarsa nel nostro paese.
0: Non solo nel nostro paese. Oggi sentivo per radio il responsabile, mi pare nazionale o internazionale, della Manpower, dove faceva un quadro un po' allarmante tra le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale e il mondo del lavoro, veramente da prendere con le pinze e di fare veramente un bello studio. Tornando a noi, Roberto, prima ho deviato un bel discorso su teatro e come ha. Torniamo all'iniziativa. Hai detto che termina domenica.
1: Sì, 14:20, dicevo, perché? Perché nei comuni di Ascoli Piceno, di Comunanza, di Arquata del Tronto, di Appignano e di Acquasanta, in ognuno di questi comuni praticamente ci sono stati più di un evento di restituzione ai vari laboratori. Ad esempio, 5 di questi eventi, che sono eventi di danza in luoghi insoliti, praticamente in ogni comune è stato visto un evento di danza in luogo insolito. Perché? Perché non sono stati eventi di restituzione che sono stati fatti in teatro, no? Ma sono stati fatti tutti in luoghi in qualche modo simbolici o comunque non propriamente soliti ad una rappresentazione. Parlo di domenica, ad esempio. Domenica siamo ad Arquata, e Arquata c'è un doppio evento, cioè c'è una passeggiata con delle installazioni e delle animazioni artistiche. Queste animazioni artistiche sono e vedono protagonisti giovani, e poi c'è un evento di danza. Allora, la passeggiata parte da Trisungo, arriva ad Arquata e poi torna a Trisungo, e poi c'è invece il quinto evento di danza in luogo insolito, che verrà proprio fatto in mezzo alle casette SAE. E quindi di conseguenza capirete come un evento di danza fatto da 32 giovani all'interno delle casette della zona SAE di Borgo d'Arquata 1 ovviamente diventa veramente emozionale per chi in qualche modo ne usufruisce, ma soprattutto per loro, perché fondamentalmente poi questi 32 ragazzi che sono stati ad Appignano del Tronto, praticamente vicino alla Basilica, il Duomo, che è tutta completamente, sì, no, legata con le funi, sì, d'acciaio e via dicendo. Poi stanno ad Arquata, stessa cosa. A Comunanza anche lo abbiamo fatto in un parco, in un piccolo parco che è un parco alla memoria del generale Dalla Chiesa, sì. Cioè capite che sono delle situazioni che in qualche modo, oltre alla rappresentazione artistica, si porta dietro poi dei messaggi simbolici, sì, dei ragionamenti, delle, sì, riflessioni.
0: E senti, e chi viene a vedere? No, tu che stai, diciamo, che sai quello che succede e sei preso da, diciamo, per curare, per l'attenzione, ma quando guardi, diciamo, chi è venuto a vedere, cosa vedi nei loro...
1: Guarda, ti assicuro che come sempre accade che non c'è cosa più bella che vedere i giovani in azione. Quindi ti posso assicurare che chiunque si mette di fronte ad un gruppo di giovani, ovviamente che mostrano anche delle capacità o delle competenze sviluppate, quindi, no, che in qualche modo si sono preparati, sì, si sono anche preparati, insomma, bene, effettivamente creano una soddisfazione, un'emozione nel pubblico che è sempre particolare.
0: Sì, guarda, siccome è particolare, facciamo un cambio.
1: L'aggancio.
0: Cambiamo, facciamo un cambio di scaletta. E questa volta andiamo in Inghilterra. Vi leggo in italiano quello che andremo ad ascoltare. Quando la notte...
1: Poteva leggere anche in inglese.
0: In inglese però, no, perché altrimenti Alberto mi fa il cartellino giallo e Armando mi fa il cartellino rosso.
1: Io l'ho sentito dire in inglese un'ora fa, però...
0: Allora, e quando la notte è nuvolosa, c'è ancora una luce che splende su di me. Splenderà fino a domani. Lascia che sia... Mi sveglio al suono della musica, Madre Maria, vieni da me, dicendo con saggezza, lascia che sia.

0: dei Beatles. Torniamo in diretta, abbiamo qui con noi Roberto Paoletti. E Roberto, io farei un salto, se mi permetti, proprio
1: nel buio.
0: Carpiato, non lo so, visto
1: triplo salto mortale.
0: Vediamo che salto facciamo
1: all'indietro, allora, come i salmoni.
0: Oddio, i salmoni vanno controcorrente. Ci vorrebbe un po' di controcorrente,
1: devo dire.
0: In questo momento ci vorrebbe tanto un po' di controcorrente. Però torniamo a te.
1: Sì.
0: Io ti vorrei chiedere, perché tu segui anche la compagnia, scusami se sbaglio termine, la compagnia Mete. Mi dici come è nata l'idea e soprattutto cosa fate di bello?
1: Sì, allora, era il lontano 2013. E laboratorio Minimo Teatro Palafolli, avevamo i corsi cosiddetti standard, chiamiamoli così giusto per capirci, di teatro, e in un pomeriggio riceviamo la visita di una ragazzina down, Alessia, che ci chiede attraverso la madre di partecipare al corso di teatro. Facciamo questo primo incontro open day, come si dice, lezione di prova, e l'incontro va malissimo, no? Va malissimo, lei addirittura non finisce l'incontro, va via piangendo, e tutto questo ci inizia a farci interrogare sul perché era successo, no? E in qualche modo noi, che poi nel laboratorio del mio teatro avevamo sempre pensato al teatro come strumento sociale, strumento di relazione, non ci eravamo mai accorti che quello strumento lì non era inclusivo, ma era esclusivo. Quindi ci siamo messi a ragionare come invece potesse diventare inclusivo, perché ovviamente quello che era accaduto perché noi avevamo pensato ad un incontro, ad una lezione standard.
0: Sì.
1: Quindi non avevamo pensato ad una lezione invece da in qualche modo disegnare e progettare in altra maniera. Da quel momento nasce quindi Mete Teatro, che vuol dire mete, e quindi la relazione tra me e te che ti fa arrivare alla meta, e quindi alle mete. Mete Teatro, primo anno, poi l'anno dopo, due anni dopo, Mete Danza, e poi ancora Mete Canto, e quindi si creano tre gruppi in qualche modo inclusivi, dove i cosiddetti normodotati e i giovani diversamente abili lavorano insieme ad un corso, no? Che è solamente disegnato e progettato in una maniera differente per poter dare in modo a tutti di partecipare e di avere poi dei risultati, risultati che non diventano più invasivi, ma diventano appunto risultato di benessere, di piacere. Oltre a questi tre percorsi, adesso c'è anche Mete Compagnia Teatro e Mete Compagnia Danza, perché quelli che erano i primi gruppi che erano partiti si sono talmente

0: specializzati, sono talmente diventati bravi che adesso sono diventati una compagnia con cui noi andiamo a fare,
1: che è andato in giro per l'Italia.
0: Sì, sì, sì, siamo stati a Monza, siamo stati ad Ancona, siamo stati a Trani, siamo stati a Iesi, siamo stati siamo stati a Sanremo, perché con la compagnia Mete Danza l'anno scorso, non quest'anno, abbiamo partecipato al Festival di Sanremo, ma quello appunto per i progetti appunto sociali. E quindi questo è accaduto oramai dal 2013, accade ancora oggi, abbiamo questi 5 percorsi e stiamo iniziando a inserire anche Mete Podcast, stiamo inserendo Mete Fotografia, e poi c'è una fantastica situazione che è nata da qualche mese, che è la redazione di Mete. Cioè noi abbiamo messo in piedi un'equipe, uno staff, un team che in questo momento è formato da 6 persone, 6/7 persone, che sono seguite da una giornalista e sono seguite anche da Giuliano Centinaro, che è un altro giornalista che fa un po' come se fosse il capo redazione. Sono ragazzi diversamente abili, ragazzi normodotati, che in qualche modo settimanalmente si vedono per creare dei reportage e delle notizie, e poi vanno alle conferenze stampa dove ci invitano, e quindi in qualche modo, ritornando a quello che diceva Armando, cioè alla professionalità e alle competenze, stiamo cercando di far venire fuori una redazione tra virgolette più professionale possibile, ma partendo appunto da ragazzi speciali.
1: E se uno vuole ascoltare, diciamo, il lavoro che esce fuori da questa redazione, dove
0: lo vede? Su Mete, lo vede, lo sente su Mete Reporter su Facebook.
1: Su Facebook, quindi amici radioascoltatori, avete preso nota, perché non possiamo perdere questa bella realtà.
2: E senti, immagino io, Tonino e Alberto e Roberto, che ci sia un'amalgama meravigliosa fra le persone che hanno problemi fisici o psichici e le persone normodotate, perché tanto a forza di lavorare insieme le persone normodotate diventano capaci di comunicare meglio con questi ragazzi, e questi ragazzi ne traggono un grandissimo vantaggio. In poche parole, sono tutti e due i gruppi di ragazzi, sia quelli normodotati che quelli con qualche problema, che si fanno del bene reciprocamente, perché quando una persona normodotata acquisisce la sensibilità di essere capace ad aiutare qualcuno che è in difficoltà, sicuramente quella persona acquista un maggiore spessore di qualità umani.
0: Allora, Armando,
2: tutti si fanno bene, tutti si fanno del bene.
0: Guarda, non potevi descrivere la mission del progetto Mete in maniera più perfetta, più precisa, perché il progetto Mete parte da un pensiero, un ragionamento appunto culturale, anche sociale, ma è proprio quello che hai detto tu, perché attraverso un percorso del genere si acquisiscono delle competenze legate alla sensibilità, ma legate anche al rispetto, no, delle capacità umane degli altri. Quindi quella faccia della medaglia, che è fatta di due facce appunto, noi, io lo dico a volte brutalmente, noi non risolviamo con Mete la patologia del giovane diversamente abile, no?
2: Ok? Carità.
0: E risolviamo, per quanto riguarda il ragazzo, il giovane diversamente abile, che poi siamo sempre più abituati a chiamarli tutti diversamente unici, perché questo è, no? Così praticamente non facciamo, insomma, due separazioni, però effettivamente noi che facciamo? Da una parte si sviluppano appunto delle capacità, no? Sociali, comunicative, ma il lavoro più grande che secondo me si ottiene è proprio quello che dicevi tu, Armando, e cioè sviluppare nel cosiddetto normodotato la capacità di credere che anche nella diversità, no? perché molte volte no, ci si protegge dalla diversità perché per motivi di ignoranza, per motivi anche di paura.
2: E poi voglio dire che queste persone, quando saranno padri o madri di famiglia, oppure faranno gli insegnanti, oppure faranno gli impiegati, comunque lavoreranno all'interno della società, saranno persone molto più capaci.
0: Stiamo coltivando esseri umani, ecco, più belli. È proprio questo.
2: Ecco,
0: è proprio
2: bravo. Questa è la sintesi migliore.
1: Abbiamo fatto, come si dice, centro. Abbiamo fatto. No, è veramente una bella esperienza. E mentre parlavi, io sono tornato indietro di tanti anni fa, quando ci siamo incrociati con Pazzaio, io lo chiamavo Pazzaio, che adesso ci sta guardando dall'alto, e devo dire che è stata un'esperienza molto molto formativa, sia per me ma per tutti i ragazzi che hanno collaborato in quella casa. E quindi mentre parlavi mi venivano i brividi, perché sono tornato indietro. Bene, Robby, mancano 5 minuti perché là Jacopo sta a segnare l'orologio. Ti faccio scegliere a te la canzone per chiudere.
0: Quali sono?
1: O questa?
0: Vabbè, mille volte Fiorella Mannoia.
1: Ecco, bene. Allora, Roberto ha scelto la canzone con cui chiudiamo la nostra chiacchierata con Roberto, che ringraziamo, e poi ci salutiamo al rientro. Ricordo, perché altrimenti Jacopo mi litiga pure, che chi vuole potete riascoltare questa trasmissione nella sezione podcast del sito www.radioascoli.it. E adesso andiamo con Fiorella Mannoia.
3: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sano.

0: Questo tempo non è sabbia, ma è la vita che passa. Che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa, ci sembri la vita è perfetta. Robby, io ti ringrazio veramente tanto per questa oretta che abbiamo passato insieme. Abbiamo toccato veramente dei punti importanti per la nostra realtà, per il nostro territorio. Io ti chiedo di in 5 minuti di fare un riassunto e di dirci
1: anche meno. Intanto do uno scoop, e cioè, visto che prima parlavamo di spazio ai giovani, al loro protagonismo, è successo che dovevamo scegliere una canzone. Jacopo di fronte a me aveva scelto la 5 e Jacopo è molto più giovane di me, quindi mi faceva, no, con la mano 5-5.
0: Tu avevi pensato ciao?
1: No, io pensavo che mi stava salutando, no? E allora ho scelto la 3 e invece Fiorella Mannoia, e l'altra era We Are the Champion, no? Ok, quindi questo per dire, per ritornare, no, allo spazio dato ai giovani. E Fiorella Mannoia, perché poi domenica scorsa ad Appignano del Tronto, quando abbiamo fatto l'evento, quello di passeggiata animata con lo spunto delle città invisibili di Calvino, una delle tracce musicali che andava sotto alla rappresentazione, non scelta da me ma scelta da uno dei giovani, era Resistere di Fiorella Mannoia, quindi di conseguenza, insomma, adesso mi è venuto normale entrare in questa continuità che ci porta poi a domenica, dove chiudiamo il progetto Trema ad Arquata, quindi un luogo, insomma, assolutamente simbolico e
2: emblematico,
1: al decennale, insomma, del terremoto del 2016. E quindi, per chi volesse, alle 3:30 ci si vede a Trisungo, nel cosiddetto il solito appuntamento al distributore di benzina, dove partirà una passeggiata appunto animata. Questa passeggiata animata ad Arquata incontrerà l'evento di danza in luoghi insoliti e poi continuerà e ritornerà appunto a Trisungo, tutto questo dalle 3:30 fino alle 6 praticamente. E ci saranno coinvolti questi 32 giovani di cui parlavo prima io, che sono i giovani del laboratorio di danza.
0: Bene, Robby, io ti ringrazio. Armando, a te ti lascio il via per i saluti, vai.
2: Guarda, io ringrazio tantissimo Roberto, che da tanto tempo non ci faceva compagnia ai nostri microfoni, e credo che sia stato un evento che tutti i nostri ascoltatori abbiano gradito. Assolutamente sì, io ci scommetto. Grazie Roberto di tutto quello che stai facendo, che state facendo del progetto come ce lo hai illustrato, e grazie soprattutto per le tue attività che nel giro di diversi anni si sono incentrate sempre alla socialità, sulla socialità e sulla solidarietà. Ecco, questo è il discorso che mi premeva fare. E ragazzi, ci troveremo in diretta le prossime settimane. Io da qui sono stato molto felice di poter contribuire ancora a questa trasmissione, anche se forse la qualità dell'ascolto non è delle più ottimali, ecco.
0: No, ti garantiamo che sei andato liscio proprio. Guarda,
1: pur stando dentro una tomba etrusca ti sentivi benissimo.
0: Oh, mi raccomando Armanducco, continua a scavare, perché
2: ricordatevi che comunque i hanno inventato l'arco a Sesto gli etruschi, e non usavano muratura, ad incastro, il peso della materia faceva da incastro e da stabilità ai monumenti e alle case.
1: Ecco, poi è arrivata Mapei e abbiamo iniziato a utilizzare tutto
0: di tutto e di più. Bene, cari amici, dopo questa cosa possiamo lasciare spazio Ringrazio ancora Roberto, ciao Robby, ciao cari amici, ciao Albertone, ciao. Ci vediamo giovedì prossimo, ciao.
2: Ciao, grazie.

0: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino.
1: Radio Ascoli.

forse tu nevicherai, e se si alzerà il vento

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Pure consulta sito www.cip.it.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.
2: Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Rádiu Rádio Ascoli.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Radio Ascoli.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento, tu che per sempre

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere.

0: Se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.
2: I feel by the wayside like everyone else.